0: ci sei, non ci sei tu.
1: Ciao a tutti, siamo i Colors e mandiamo un abbraccio gigantesco a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

finestra. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

tra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

0: tu.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: sotto a chi tocca. Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: ho un'idea.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
3: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli

0: quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Un saluto a tutti gli amici e ascoltatori di Radio Italia da Giusy Ferreri, ciao!

0: Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco

0: Ciao, sono un dito nella piaga, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: Mamma, mi racconti una storia?
1: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
2: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
3: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
2: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
1: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
3: Questa sfida la vince Gian.
4: Sono proprio curiosa.
1: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
5: Un posto così non si trova da nessuna parte.
1: Per vivere esperienze uniche.
6: Ti senti di darmi subito un top?
5: No.
1: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
11: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
12: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
17: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
19: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Turisti per case, ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
2: Amore, mi racconti una storia?
3: Va bene, dai.
4: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
5: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere!
10: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
11: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al camp.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
3: È tornato Turisti per Case, con una stagione piena di novità.
4: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
3: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
5: Questa sfida la vince Gianlu.
6: Sono proprio curiosa.
3: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
7: Un posto così non si trova da nessuna parte.
3: Per vivere esperienze uniche.
8: Ti senti di darmi subito un top?
7: No.
3: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
10: Nen. La senti?
11: Nen.
10: È la calma di chi conosce le sue bollette.
11: Nen.
10: Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
12: Nen, gruppo A2A.
13: Mamma, mi racconti una storia?
14: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
15: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
16: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rotamazione. Info su skoda-auto.it.
20: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
22: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
21: Colombo, navigando sull'app Family,
23: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
24: Dall'11 al 17 maggio, 2 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a 1 euro.
25: La spesa intelligente!
26: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
27: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
28: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
29: Siete veramente perfetti.
30: Grazie, Octopus, di esistere.
27: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
31: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
32: Ma è perfetta!
31: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: World è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. Meglio World.
1: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
2: Fino al 29 giugno ritorna a Sconti Più. Cerca nel tuo Sigma i prodotti delle grandi marche e solo con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
5: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie, Octopus, di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
17: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
18: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: gioiello la tua estate.
1: Ulisse, ho voglia di navigare.
2: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
1: No, voglio navigare con il gigante.
2: Ah!
3: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
4: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: muori.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Il più cordiale buon lunedì 11 maggio 2026. Prima taroccavano, poi pompavano.

0: I carabinieri hanno sgamato due persone al distributore Self mentre riempivano taniche di benzina usando per il pagamento delle carte di carburante macchinate. È accaduto a Biandrate, Novara, dove i carabinieri hanno arrestato una 29enne e un uomo di 55 anni, incensurati fino adesso. I due erano anche in possesso di dispositivi per la clonazione di carte digitali. Erano pronte all'uso, nonché circa 3.000 euro in contanti. Avevano un po' di tutto. Sti qua avevano il giallo di Garlasco, emergono risvolti agghiaccianti ed efferati. Allarme antivirus per l'Organizzazione Mondiale della Sanità ed anche per le autorità sanitarie italiane. Non è un nuovo Covid, non siamo all'inizio di una nuova pandemia. Occhio a queste dichiarazioni. Intanto, al di là di questo, cresce la paura, visto gli ultimi casi. Il doc su Regeni, il ministro Giuli licenzia dei dirigenti, decreti di revoca a Merlino e Proietti. Il Cremlino parla di una guerra con Kiev, vinceremo noi. A Mosca sono attesi Witkoff e Kushner, il genero del tycoon. Stati Uniti e Iran, nessun accordo e minacce a Francia e Gran Bretagna, dopo le reciproche bocciature delle proposte di tregua. Inevitabili le ricadute che sono già in corso anche sui mercati finanziari e si parla anche del prezzo dei prodotti energetici. Si spera nella tregua dichiarata da Mosca, ma intanto il mondo vive questa attenzione massima ai movimenti internazionali. Attenzione, monopattini, obbligo della targa entro il 16 maggio. Tempi a rischio, molte le richieste, previste multe fino a 400 euro. La festa della mamma, fiori al top dei doni. Sono sempre stati e sono i preferiti da un italiano su due. L'indagine di Coldiretti si è espressa così ed è stato così. Attenzione, dal 13 al 15 maggio c'è la scampagnata in Cina di Donald Trump per incontrare il presidente cinese Xi Jinping. E intanto in Italia si attende il taglio delle accise. Dicono molte madri, ieri abbiamo ricevuto il regalo per la festa della mamma. Ah, interessante, buon per loro. In Iran, Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace, è stata liberata dal gabbio, portata in ospedale e libera su cauzioni per le sue condizioni sanitarie. Lo sport e il calcio, 36esima giornata del massimo campionato, siamo a Rederazionem, Torino-Sassuolo 2-1, Cagliari-Udinese 0-2, Lazio-Inter 0-3, Lecce-Juventus 0-1, Verona-Como 0-1, Cremonese-Pisa 3-0, Fiorentina-Genoa 0-0, Parma-Roma 2-3, Milan-Atalanta, idem 2-3. Oggi c'è Napoli contro Bologna, c'è lo scudetto già segnato all'Inter e continua la corsa per i posti in Champions League più altri traguardi. Il ciclismo, Giro d'Italia, successo bis del francese Magnet precede Milano, l'uruguaiano Silva sempre in rosa. Oggi c'è il riposo, poi si torna in Italia dalla Bulgaria. Motociclismo, Gran Premio di Francia, Le Mans, Martin beffa ancora Bezzecchi che resta in vetta alla classifica con l'Aprilia per un solo punto e poi c'è Martin a 127. Il tennis, l'Italia, la Grande Italia, Roma, Musetti e Sinner sono pronti a giocare. Ma ricapitolando, Musetti e Dardere sono già negli ottavi di finale e giocheranno contro Rude e Zverev. Oggi ci sono tra gli altri proprio Sinner e anche Cobolli. Fuori invece la Paolini e la Cocciaretto. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, in Sardegna sulla statale 597 di Logudoro, corsia chiusa dopo l'incrocio di Ploaghi, statale 672 Sassari Tempio e prima dell'incrocio Ardara, intersezione strada provinciale 80. In Friuli Venezia Giulia sulla statale 202 Triestina, corsia chiusa a causa incidente sull'incrocio di Cattinara, statale 15 raccordo via Flavia, direzione incrocio Padriciano.

0: raccordo A4 Trieste. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, animali morti sull'incrocio di San Samuele, direzione incrocio Padova. In Lombardia, sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, carreggiata chiusa dopo l'incrocio di Bellano e prima di Piona. In Umbria, statale 3 bis Tiberina e 45 corsia chiusa, lavori prima di Acqua Sparta e dopo l'incrocio di Monte Castrilli in direzione incrocio Viterbo Terni. Buon viaggio con Radio Italia Solo Musica Italiana. Una distrazione può costarti la vita e quindi quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: tu mi piaci sì. tanto, ma ci piaci tanto, tanto, tanto. Buongiorno,
1: buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno, piccolini. Buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Buon lunedì, oggi è lunedì 11 maggio.
1: E salutiamo Andrea Mazzella in regia.
0: Buongiorno, con, Andrea.
1: Ambro, e c'è anche Max Pierucci.
0: Che squadra, ragazzi.
1: Come va? Tutto bene?
0: Bene, dai, buon inizio di settimana a tutti.
1: E ci state scrivendo già a quest'ora al 331-995-0095. C'è qualcuno che dice: posso chiedere cortesemente se il concerto di Radio Italia Live di Milano verrà fatto anche in caso di pioggia? Grazie. Assolutamente
0: certo.
1: Sì.
0: Sì, sì.
1: Sì, sì, sì, sì. E poi vedrete che non pioverà.
0: Noi
1: non pioverà, perché a un certo punto
0: ci saremo,
1: si aprirà il cielo
0: e verrà fuori il sole anche alle 10 di sera.
1: Sì, sarà così, come è già successo, tra l'altro.
0: È già giovedì, no, è già successo. Noi ci auguriamo davvero che possa
1: ma vedrete che sarà
0: sistemarsi
1: così.
0: Un sì, po' sì, questo sì.
1: In ogni caso si
0: clima.
1: Fa lo stesso,
0: sì, noi ci saremo, ci saremo comunque. Sì, sì.
1: Buongiorno,
2: buongiorno,
1: Cicci.
2: Buongiorno. Allora, oggi è San Fabio, tanti auguri a tutti i Fabio di buon onomastico. Roberto,
1: sì, oggi abbiamo una buongiorno a tutti, buona settimana. Ho una frase di Lorenzo Giovanotti,
0: sì,
1: che dice: l'eroe è chi arriva a dare la vita perché gli altri si accorgano di avere una vita.
0: Grande come sempre Lorenzo. Quando Radio Italia, solo musica italiana, sono le 7:02.
3: Ciao piccolo.

0: Quando sei in casa, ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, fammi sentire Radio Italia.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Io sono Angelina.
1: E io sono Emanuele.
0: E mio fratellino è...
2: Maria Angelina e Emanuele.
0: Stiamo andando a scuola. E siamo in Sardegna.

0: Grazie dalla Sardegna, un abbraccio grande, grazie per il vostro buongiorno.
1: E buona scuola!
0: Cosa c'è, Cicci?
1: Ciro, auguri!
2: Ah sì, allora, faccio gli auguri alla mia rubrica. Buongiorno, sono Michele di Ascoli Satriano. Potete fare gli auguri a mia figlia incoronata e mio nipote Giuseppe che oggi compiono gli anni rispettivamente 26 e 6. Auguri incoronata e auguri Giuseppe.
0: Auguri.
2: Buongiorno Radio Italia, vorrei fare degli auguri speciali a Nicola per il suo compleanno. È una persona speciale e un super autista. Tanti auguri da parte mia, Francesca, da tutti i bambini della scuola di Montoggio.
0: Auguri, auguri.
2: Montoggio che si trova in provincia di Genova.
0: Sì.
2: Buongiorno piccolini, potete fare gli auguri a mio cugino Fabrizio, oggi è il suo compleanno e un in bocca al lupo al suo papà, mio zio che sta affrontando una battaglia grossa. Qui facciamo naturalmente un grande in bocca al lupo, grazie a voi.
0: Grazie, grazie.
1: C'è il Disco Italia?
0: Disco Italia.
1: Ah, bene.
3: Disco Italia è Vacci Piano di Emma Ercomi.

0: ogni dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Come cose a Radio Italia, solo musica italiana, ma la vita, io direi, ma la Champions, ma la Champions, ma la Champions, ma la Champions. La Champions, la corsa alla la Champions è ancora aperta, perché ieri sera la Roma ha vinto a Parma 3-2 e l'Atalanta ha battuto con lo stesso risultato in casa del Milan 3-2. Che cosa succede? A questo punto la Roma aggancia il Milan. Questa sera il Napoli giocherà col Bologna, quindi insomma questo finale di campionato ci riserverà davvero delle grandi emozioni e sorprese. A proposito di emozioni, Simone Inzaghi ha alzato il suo primo trofeo in terra saudita da quando la scorsa estate si è trasferito dall'Inter

0: all'Alilal. Venerdì scorso la squadra da lui allenata ha vinto la finale della Kings Cup contro l'Al Khulud, imponendosi con il risultato di 2-1 grazie al gol dell'ex milanista Theo Hernandez. La gioia per la vittoria è stata resa però un po' amara da quanto accaduto al momento della premiazione. Inzaghi infatti è stato subissato di fischi quando il maxischermo lo ha inquadrato mentre passava davanti alla tribuna d'onore per la consegna delle medaglie. Max, che dici? Proviamo a farci spiegare direttamente da lui, da Inzaghi, il perché di questi fischi?
1: Ma guarda Enzo, per me possono essere anche fischi di approvazione. Che
0: potrebbe
1: dici?
0: Essere.
1: Magari sì.
0: Mister?
2: Spiace, mi sa che non erano d'approvazione.
1: No,
2: ma a quanto pare i tifosi non hanno ancora perdonato l'eliminazione dalla Champions League asiatica per mano dei catarioti dell'Al Sadd di Roberto Mancini.
0: Vuoi dire che se la sono legata al dito?
2: Eh sì, questo campionato qui non è come da noi, qui se perdi una partita te la fanno pesare di brutto.
1: Ma no,
2: vi dico di sì. E poi continuano a scrivermi messaggi strani. L'altro giorno all'uscita del campo d'allenamento mi hanno fatto trovare la scritta Eternet Rap, no yes. Secondo voi è un incoraggiamento?
1: No Inzaghi, è che gli arabi scrivono da destra a sinistra.
0: Infatti guarda che hanno scritto sei un perdente.
1: In italiano.
2: Spiace. Allora sapete dirmi anche cosa significa quest'ultimo messaggio che mi è arrivato, che dice Inzaghi paice i aivadav.
0: Allora Inzaghi vada via i chap.
2: Spiace.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
8: Il mio super top sarà difficile da conquistare.
7: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
9: Questa sfida la vince Gianlu.
10: Sono proprio curiosa.
7: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
11: Un posto così non si trova da nessuna parte.
7: Per vivere esperienze uniche.
12: Ti senti di darmi subito un top?
11: No.
7: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
13: Alla ricerca della qualità.
14: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
13: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
14: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno

0: cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET-Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
4: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
6: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
7: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
10: Cadere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Volevo capire, Madame, con Marrakesh, Radio Italia, solo musica italiana. E ieri è stata la festa della mamma, ovviamente i nostri auguri vanno a tutte le mamme. E visto che è una festa che si celebra in tutta Europa e in molti altri paesi del mondo, sappiamo che Bruno Vespa addirittura dovrebbe fare uno speciale di Porta a Porta. Max, proviamo a chiamare Vespa?
1: Ma Anto, davvero a quest'ora dici?
0: Ma che sì, sarà già lì, vedrai.
2: Sì, ci sono.
0: Eccolo.
2: Ci sono. Buonasera, ci siamo e stiamo preparando questo speciale di Porta a Porta che riguarda l'importanza che ha la figura della mamma all'interno della famiglia e lo intitoleremo Di mamma ce n'è una sola.
0: Scusi, ma è un po' banale come titolo.
2: No, è che siamo riusciti a trovare una sola mamma che poteva partecipare alla trasmissione. Volevamo averne di più, ma erano tutte impegnate. Per quello questa sera Di mamma ce n'è una sola. Però pensate che la mamma che ha vinto i campionati mondiali di mamma, la prima in assoluto, la signora Mirella.
0: Scusi Vespa, ma cosa sono i campionati mondiali di mamma?
2: Beh, è un campionato in cui le mamme devono esibirsi in varie prove, tipo il lancio della ciabatta, lo schiaffo di rovescio a una mano come nel tennis o a due mani con la mossa della farfalla.
0: Aia, che male.
2: E poi il combattimento con il mattarello tra madri e nuore.
0: Pure.
2: Pensate sì che al lancio della ciabatta la signora Mirella è riuscita a colpire il figlio da 35 metri di distanza, un record.
1: Beh, complimenti alla signora Mirella.
2: Sì.
0: Ma non sapevamo ci fosse addirittura un campionato mondiale di queste
2: poi,
0: cose.
2: Sempre per rimanere in tema, siamo riusciti a trovare la prima chat delle mamme di una scuola elementare. Pensate che è nata ben 25 anni fa ed è ancora attiva, ne fanno parte ancora 15 mamme.
1: Però no? Come? Dopo 25 anni i figli le avranno finite le elementari, no?
0: Di cosa parlano ancora in questa chat?
2: Scusa. Allora, sono 25 anni che non riescono a decidere chi farà la torta per il compleanno della maestra. Il problema è che la maestra ha ormai 98 anni e speriamo si decidano in fretta.
0: Sicuramente, grazie Vespa!

Summer Funk, il nuovo di Francesco Gabbani a Radio Italia, solo musica italiana, e c'è un modo tutto nuovo di viaggiare ed è sentirsi a casa ovunque tu sia. Su Real Time ogni mercoledì.

0: Mercoledì in prima serata torna Turisti per Case, la nuova stagione che apre le porte delle abitazioni più incredibili d'Italia.
1: Con Tommaso Zorzi, Ida Di Filippo e Gianluca Torre entrerà in case uniche tra città d'arte, borghi nascosti e dimore da sogno dove ogni dettaglio racconta una storia. Un viaggio autentico fatto di incontri, emozioni e ispirazione.
0: Turisti per Case, ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49€. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49€. Lidl, vale davvero.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Amore, mi racconti una storia?
8: Va bene, dai.
9: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
12: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
13: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
14: Dammi qua.
15: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
16: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova sun routine.
17: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
18: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con
19: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
20: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
21: Ultima chiamata per l'imbarco a
20: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
22: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
23: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
22: Verificare condizioni in negozio.
24: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
25: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
26: Quattro volte.
0: È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella!
3: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!

0: Buongiorni Ligabue a Radio Italia, solo musica italiana. Leggiamo qualche messaggio al 331-995-0095 salutando Tiziana da Cassina De Pecchi che dice che ci ascolta sempre anche al lavoro. Buon lunedì anche a te Tiziana.
1: Grazie Tiziana. E poi c'è il messaggio di Alessandra da Trapani che è veramente molto bello, ci fa piacere. Quanto è bella questa radio solo musica italiana. Avete il potere di infondere il buon umore di lunedì che è tutt'altro che facile. Viva Radio Italia e viva la musica italiana. Grazie Alessandra, ciao.
0: Ale da Cagliari, buongiorno, saluto Thomas che deve finire veloce l'ortofrutta in negozio, certo.
2: Facciamo un giro auguri, ciao piccolini, volevo fare gli auguri al mio piccolo grande Tommy che oggi compie 15 anni, grazie Tommy, ti voglio bene, la tua mamma Monia. E
0: auguri.
2: Auguri, auguri Tommy, e poi buongiorno, mi chiamo Maria, mi fate gli auguri, oggi è il mio compleanno.

Let's go! Da Medioboard è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli

0: 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Mediaport.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Iran, nuova rottura. Trump boccia la risposta di Teheran. È inaccettabile, dice, resta il nodo sul nucleare. Negoziare non è arrendersi, attacca il regime. A Bruxelles oggi la riunione dei ministri degli esteri UE, balzo del prezzo del petrolio, rilasciata su cauzione la premio Nobel Mohammadi, gravemente malata. La Russia viola la tregua dopo l'annuncio di Putin sulla fine del conflitto in Ucraina. Witkoff e Kushner attesi a Mosca. No di Berlino a Schröder, mediatore indicato dal Cremlino. Antivirus, rimpatriati i passeggeri della Ondius. Un francese presenta sintomi, stanno bene i quattro in quarantena. In Italia gli esperti rassicurano, nessun rischio pandemia. Il ministro della cultura Giulia azzera i vertici dello staff. Dietro ci sarebbe anche il mancato finanziamento al documento.

0: Documentario su Regeni. Legge elettorale, oggi vertice di maggioranza. Il delitto di Garlasco, Sempio si lasciò andare un'aggressione cieca e sproporzionata su Chiara, scrivono i PM. Le sue responsabilità sgretolano quelle di Stasi. Ancora in fuga l'uomo che ha preso a martellate la moglie su un bus di linea Terni, fuori uso il braccialetto elettronico che indossava la donna, in gravissime condizioni. Serie A si riapre la corsa Champions, la Roma vince in rimonta sul Parma, crolla il Milan, tennis al Foro Italico, avanti Musetti e Darderi, oggi in campo Sinner.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno, in Puglia sulla statale 16 Adriatica rallentamenti per lavori di manutenzione dopo la stazione di Surbo, statale 7 Ter Salentina e prima dell'incrocio Lecce, statale 101 e statale 476 Galatina. In Calabria sulla statale 481 della Valle del Ferro rallentamenti per lavori di manutenzione tra l'incrocio Noepoli, statale 42 dell'Appennino Meridionale e prima dell'incrocio Oriolo, direzione marina di Amendolara. In Abruzzo, sulla statale 151 Valle del Tavo, corsia chiusa, ci sono dei lavori dopo l'incrocio Loreto Aprutino e prima dell'incrocio Cappelle sul Tavo, statale 16 bis Adriatica. In Sicilia, sulla statale 193 di Augusta, lavori di manutenzione sull'incrocio Augusta, direzione Masseria, statale 114 orientale Sicola. Nel Veneto, sulla statale 434 Transpolesana, corsia chiusa prima dell'incrocio Corne e dopo l'incrocio Villa Marzana, direzione tangenziale sud di Verona. Nel Lazio, sulla statale 3 via Flaminia, rallentamenti, traffico intenso tra incrocio Grande Raccordo Anulare e l'incrocio via di Tor di Quinto, direzione incrocio piazzale Flaminio. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mantieni sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Riccione, Riccione dei giornalisti a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno.

0: Ma ciao!
1: Grazie Matilde, salutiamo anche la nonna da Milazzo, grazie.
0: Da Milazzo, buona scuola e buona settimana anche a voi.
1: E poi abbiamo altri messaggi. Buongiorno piccolini, un saluto da Tony, Antonio e Lucia da Manduria, alle prese con il primitivo di Manduria. Buon lavoro a tutti, grazie per la compagnia.
0: Grazie a voi. E altri saluti arrivano da Gerardo, Antonietta, Silvia e Adele in viaggio verso Roma, sempre con Radio Italia. Grazie, sempre, sempre con noi. Grazie piccolini.
2: E poi ciao, siamo Vittorio e Maria Giulia. Potete fare gli auguri a mamma Angela che oggi compie 48 anni. Guaglio, auguri,
1: ma certo, auguri
2: mamma Angela.
1: Guarda, c'è proprio una canzone per te adesso.
2: Sì.
1: Rocco Hunt, la

0: Brava, brava Giulia, Vasco Rossi a Radio Italia, solo musica italiana, e più che brava Giulia direi anche brava Ilaria e bravo Leonardo. All'Istituto Romagnosi di Piacenza la scintilla dell'amore è scattata a un consiglio di classe. La docente di inglese e l'insegnante di scienze motorie si sono conosciuti proprio durante una delle tante riunioni tra i professori.
1: L'incontro nel 2024 ha dato il là ad una storia d'amore che li ha portati fino all'altare, più o meno. Ilaria e Leonardo infatti hanno celebrato le nozze proprio nella scuola dove tutto è cominciato, festeggiando con colleghi e studenti.
0: Oh, e voi cari piccolini, dove e come avete incontrato il vostro grande amore? Dai, fatecelo sapere con un sms e un whatsapp
1: al 331 995 0095.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl vale davvero.
6: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
7: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di Sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
8: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un dove eravamo rimasti. Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
12: La spesa intelligente.
13: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente.

0: versione italiana.
1: Ulisse, ho voglia di navigare.
2: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
1: No, voglio navigare con il gigante.
2: Ah!
3: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
4: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 17 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Annalisa. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: trasmissione.
1: Correre, correre, correre.
0: Samurai J a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Correre, correre, correre.
0: Come avete incontrato il vostro amore? SMS, WhatsApp al 331-995-0095. Ho conosciuto mio marito ad un torneo di pallavolo, entrambi giocatori, e sono già passati 15 anni da quella partita galeotta. Giulia da Cremona.
1: Ciao Giulia, incontrata ad una scuola di teatro. Saluti da Andrea da Roma. Ciao Andrea.
0: Ciao piccolini, ho conosciuto il mio attuale compagno su un campo di addestramento per cani della Protezione Civile e il 30 maggio, tra pochi giorni, ci sposeremo con un matrimonio celtico.
1: No.
0: Un bacio a tutti, buona giornata da Giada da Cairo Montenotte.
1: Congratulazioni! Il mio amore è un vigile del fuoco e l'ho conosciuto perché è arrivato in mio aiuto. Marta.
0: Avevi?
1: Ciao Marta.
0: Incredibile. Cari piccolini,
1: ci stiamo avvicinando.
0: Ci siamo ormai.
1: Mancano 4 giorni al sì. Grande evento.
0: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia. Venerdì 15 maggio a Milano, in Piazza Duomo.
1: Sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors e a Radio Italia Trend per Spotify, Saif.
0: Radio Italia Live, il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo.
1: E non solo, perché vivrà anche sulle nostre pagine social, Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube e in contemporanea su Sky 1, Now, TV8 e Cielo dalle 20:40.
0: Inoltre si potrà seguire a Londra su London One Radio e a New York su ICN Radio. L'hashtag ufficiale Relive, trovate tutte le info sul sito radioitalia.it. Ci sarà anche lei, Arisa, l'ascoltiamo con Rugiada. Non so,

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Fai rumore, Diodato a Radio Italia, solo musica italiana. Come avete incontrato il vostro grande amore? Come e dove lo avete incontrato? Ci siamo conosciuti alla sagra del vino di Solopaca. Mi sono ubriacata, la sbornia continua e a settembre saranno 40 anni. Milli da Napoli.
1: Auguri, Solopaca, mi sono ubriacata. No?
0: Sì.
1: Io veneta, lui pugliese, ci siamo conosciuti in Calabria. Io facevo l'animatrice in un villaggio turistico, lui era in vacanza. Siamo insieme da 18 anni, sposati con due bimbi meravigliosi. Luana, ciao Luana.
0: Buongiorno Radio Italia, ho conosciuto mio marito su un sito di incontri 12 anni fa. Dopo 5 mesi gli ho chiesto di sposarmi, ma ci ha pensato 3 anni e mezzo. Siamo sposati da 9 anni e felicissimi. Ciao da Cristina da Viareggio.
1: Camilla da Lainate, ciao piccolini, io ho conosciuto il mio fidanzato alle superiori. Con il diploma ci siamo separati, poi ci siamo incontrati per caso in Duomo Milano. Frequentavamo due università diverse, abbiamo ripreso a sentirci, ora è 11 anni, domani che stiamo insieme. Quindi buon anniversario.
0: Domani.
1: Grazie a voi perché ci state ringraziando, noi ringraziamo voi per la compagnia, cari piccolini. Ciao Camilla.
2: Sono arrivate le buone nuove, buone nuove, solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€ e melone irettato coltivato in Italia, a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici, e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
14: Amore, poi il mutuo?
15: Tesoro, il mutuo non è semplice.
14: Ma su Idealista?
16: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
17: Idealista.
16: Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
17: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemie.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
2: e di vincere, Antonella.
3: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.

0: Ci vuole un fisico bestiale, Luca Carboni, e ci sono i vostri messaggi, alcuni anche bestiali. No, si parla di come e dove avete incontrato il vostro compagno della vita. Allora, buongiorno piccolini, mia moglie è della Sicilia, io sono nato in Germania ma i miei sono siciliani. Come ogni anno scendevamo in vacanza e ci siamo conosciuti lì in Sicilia, così quest'anno possiamo festeggiare 3 anni di matrimonio. Giuseppe dalla Germania.
1: Ciao Giuseppe, io e il mio compagno ci siamo incontrati 14 anni fa ad una cena da amici comuni con i rispettivi marito e moglie, che non erano presenti per motivi che non ricordo. Ci siamo separati e conviviamo da 13 anni e un figlio di 10, vedi? Tante volte l'invito a cena può cambiare la tua vita.
0: Ciao piccolini, io e mia moglie ci conosciamo dalle elementari, lei era antipatica al massimo e il prossimo mese sono 28 anni di matrimonio. Gianni da Lecce.
1: Ciao Gianni, buongiorno, ho conosciuto il mio compagno sui social, entrambi genitori single, dopo 6 anni siamo ancora insieme, siamo una bella famiglia allargata. Vane da Milano, che bello.

0: che stanotte zero riposo.
1: Allora cambiamo sistema letto.
0: Non è il momento di spendere.
1: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
2: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.

0: Comuni immortali, Achille Lauro, Radio Italia, solo musica italiana ed è arrivata Paoletta.
1: Eccomi ragazzi, buongiorno.
0: Buon lunedì, buon lunedì.
1: Una settimana caldissima, quella che ci traghetterà venerdì,
0: certamente.
1: Cioè 15 con il nostro concerto, il nostro Radio Italia Live, il concerto. Quindi è una settimana densa, piena di impegni. Ma i nostri ascoltatori se ne accorgono relativamente, ci dobbiamo pensare noi ovviamente, quindi è nostra responsabilità.
0: Cioè, è vero.
2: Poi vedranno il 15 naturalmente.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Iran, nuova rottura. Trump boccia la risposta di Teheran. Resta il nodo sul nucleare. Negoziare non è arrendersi, attacca il regime Raid nel sud del Libano. Oggi vertice dei ministri degli esteri UE, balzo del prezzo del petrolio, rilasciata su cauzione la Nobel Muhammadi, gravemente malata. La Russia viola la tregua dopo l'annuncio di Putin sulla fine del conflitto in Ucraina. Witkoff e Kushner attesi a Mosca, no di Bruxelles a Schröder, mediatore troppo legato al Cremlino. Antivirus, rimpatriati i passeggeri positivi, un americano e un francese con sintomi, stanno bene i quattro in quarantena in Italia. Gli esperti, non è una nuova pandemia. Il ministro della cultura Giulia azzera i vertici dello staff, dietro ci sarebbe anche il mancato finanziamento al documentario su Regeni. Legge elettorale, oggi vertice di maggioranza. Delitto di Garlasco, Sempio si lasciò andare a un'aggressione cieca e sproporzionata su Chiara, scrivono i PM, le sue responsabilità sgretolano quelle di Stasi. Serie A, si riapre la corsa Champions, la Roma vince in rimonta.

0: Atalanta sul Parma, crolla il Milan. Tennis al Foro Italico, avanti Musetti e Darderi, oggi in campo Sinner. Protagonista della nuova serie On the Road Sky Original Rosa Elettrica, Maria Chiara Giannetta è l'ospite di questa sera Stories, appuntamento alle 21 su Sky TG24.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana, in collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, oggi lunedì 11 maggio 2026 ed è San Fabio. Luca Ward insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Diamo subito un'occhiata alle nostre stelle. Ariete, la vostra vita sociale piuttosto movimentata potrebbe far nascere delle discussioni con il partner. Cercate di parlarne tranquillamente, senza troppo astio, e tutto si risolverà. Al lavoro non rimandate un impegno noioso, tanto alla fine toccherà comunque a voi risolverlo. Toro. Oggi Mercurio sarà il vero asso segreto della situazione per tutti voi. Il pianeta vi aiuterà infatti a dipanare un'intricata matassa con buone possibilità di spuntarla brillantemente e di ottenere nuovi consensi nella cerchia delle amicizie. Gemelli. L'impresa avviata dagli amici, alla quale avete dedicato tempo ed energie, tra la soddisfazione generale arriverà al compimento. Il tempo è la sola medicina per rimarginare le ferite del cuore. Non credete quindi a chi vi prospetta cure miracolose. Cancro. Gli stimoli planetari della giornata invitano a collegare due utili principi, quello gioviale di fiducia, comunicazione ed espansione, con quello di calcolo e disinvoltura. La vostra mente sarà leggera e vigile e non ci saranno blocchi da rimuovere. Leone. Non prendete di petto questioni di ordinaria amministrazione. Se ci sono state omissioni o errori, c'è anche la possibilità di porvi rimedio. Anche se tutto va bene nella vostra sfera affettiva, vi sentirete fortemente attratti dalle situazioni un po' trasgressive. Vergine. L'intesa con chi vi ama sarà oggi difficile. Ognuno dei due troverà contraddizioni e incoerenze nel comportamento dell'altro e così, tra accuse reciproche e discussioni senza fine, finirete per sprecare gli attimi preziosi da passare insieme. Bilancia. Se siete preoccupati per un lavoro che dovete svolgere in equip, state tranquilli, tutto andrà per il meglio. In questa giornata non esisteranno i dubbi e riuscirete a prendere le vostre decisioni con la consueta velocità. Scorpione. Se siete tormentati da un dubbio, lasciate da parte l'orgoglio e chiedete un consiglio. Una domanda a trabocchetto non vi coglierà impreparati. Nel rapporto di coppia desidererete soprattutto tante carezze, ma dovrete conquistarvele. Sagittario, avrete alti e bassi in campo economico, perciò non fate spese che potrebbero incidere negativamente sul vostro futuro. Cercate di non nascondervi dietro scuse banali per lasciare una persona che non amate più. Siate sinceri e resterà tra voi un bellissimo rapporto. Capricorno, in questi ultimi giorni le stelle vi hanno aiutato molto, ora non vi abbandoneranno, ma qualche piccola punta di disturbo la dovrete mettere in conto. Attenetevi alla regola del vivere di rendita per un po', soluzione in vista per un problema familiare. Acquario. Stuzzicate il partner con la vostra intraprendenza e cercate di ottenere a tutti i costi quello che volete, anche se non sarà facile spuntarla. Nella professione non montatevi la testa per i successi ottenuti, ma continuate a dare il meglio di voi stessi. Pesci. Il partner vi apprezzerà per la generosità e per la disponibilità che dimostrerete nei suoi confronti. Lo aiuterete a risolvere un problema in ambito lavorativo che gli aveva dato qualche noia. Nel pomeriggio dedicatevi alla cura della vostra persona. Eccoci, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Prima di lasciarvi, eccola la frase della canzone misteriosa: sei il mio passo nel vuoto. Da Luca Ward, una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao!
4: Ricorderò e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

Ti scatterò una foto, Tiziano Ferro su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno da Paoletta, ciao Ambro, insieme a me, insieme a voi fino a mezzogiorno. Siete andati di fretta questa mattina? Avete fatto le corse? Succede. Ma poi se ci pensiamo bene lo facciamo tutti i giorni, andiamo in affanno. Ma a questo proposito la scienza cosa dice? La scienza dice che noi dovremmo andare più piano. Posso dire un grazie, lo sappiamo che potremmo vivere meglio così, ma la scienza dice che ogni 2 mesi ci dovremmo fermare, staccare, andare in vacanza. Ogni 2 mesi, una favola. Dovremmo abbandonare tutto per almeno 3 o 4 volte l'anno, perché questo riduce lo stress, previene il burnout, come si chiama, no? Quelle crisi che ti vengono, che non ce la fai più, che ti va il cervello in pappa, perché migliora proprio la salute mentale, ma notevolmente, il fermarsi più spesso. E chi riesce a farlo invece di fare 2 settimane tutti in una volta

volta un po' di giorni qui e lì, effettivamente a livelli di stress più bassi. E poi comunque vacanza non vuol dire andare dall'altra parte del mondo, vuol dire anche stare a casa e fare le cose che servono o quello che ti piace, ascoltare la musica, ascoltare la radio in santa pace. E una delle mete consigliate per staccare, ma veramente staccare la spina, si trova in Italia, ma proprio è la scienza che lo dice, ed è l'Umbria, dove la vita è più lenta, i paesaggi invitano alla meditazione oppure allo svuotamento della testa. Ecco perché probabilmente c'è un insieme di cose che spinge a questo, dall'architettura meravigliosa a luoghi mistici, religiosi anche, ma se non ci si crede in Dio comunque si sta molto bene in Umbria. Oppure, ripeto, la casa. Quanti di voi riescono a farlo veramente, di fermarsi ogni 2 o 3 mesi, perlomeno diciamo per 4 o 5 giorni? Sembra veramente impossibile per la maggior parte di noi. Comunque, se c'è qualcuno che collega delle esperienze a questo, 331 995 0095, e fateci sognare. Noi ascoltiamo LDA e H7, che hanno lanciato questo nuovo singolo mentre sono già impegnati nel loro primo e ultimo ballo Summer Tour 2026. Sono già in giro e si divertono, e noi li ascoltiamo con il nuovo singolo che si chiama Santa.

0: canta LDIH7 su Radio Italia, solo musica italiana. E c'è un momento in cui si inizia a pensare alle vacanze, si pianificano le date, i posti, gli itinerari. Oggi più che mai pianificare significa voler partire con serenità. Per questo c'è Alpi Tour World. Se prenoti entro il 31 maggio una vacanza Alpi Tour, Bravo, Franco Rosso, Eden Viaggi o Turisanda con volo Neos, puoi cambiare meta o data fino a 10 giorni prima della partenza. Il prezzo è bloccato e sei protetto anche negli imprevisti, perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpi Tour World. Allora scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio su alpitour.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti.

0: sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
5: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif, venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
7: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro facilmente acquistabili online.
8: Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify. Australian Gold, i cosmetici solari per una abbronzatura perfetta. Franciacorta Designer Village, oltre 190 brand a meno di un'ora da Milano.
9: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
10: Alla ricerca della qualità.
11: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
12: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
11: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
13: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata.
13: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
14: Il supermercato è in chiusura.
15: Abbiamo dimenticato l'acqua.
16: Vado io.
17: Sì, ma leggera, eh?
18: Poco poco sodio, mi raccomando.
17: Sì, però anche per i più piccoli.
16: Quindi, acqua Eva per tutti?
14: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
19: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
18: Via, via.
19: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
20: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
20: In viaggio fanno amicizia con tutti.
21: Piacere!
20: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
21: Bello il faro per Dio!
20: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: domenica.
1: Buona domenica, Safe su Radio Italia, solo musica italiana. Mi aspettavo messaggi del genere, perché raccontavamo che la scienza dice che ogni 2-3 mesi, per evitare la stanchezza mentale eccessiva, bisognerebbe staccare qualche giorno. E Rita da Roma si chiede, ma non solo Rita, diciamo che rappresenta una bella fetta di voi, ma la scienza, per caso un titolare come il mio che nemmeno quando mi serve mi fa staccare? Rita, tanti come te e pochissimi, quasi nessuno, come Sandra da Arcore, che racconta. Sai, Sandra, che avevo pensato a te, perché Sandra periodicamente manda foto da questo posto bellissimo dove va ogni tanto. Dice: io riesco a staccare, io riesco a farlo, vengo spesso a Selvino da sola, ora sto leggendo vista la giornata con la radio in sottofondo. E Selvino è un posto bellissimo sopra la Val Seriana, parliamo della Bergamasca, e soprattutto un posto molto tranquillo, circondato da una natura pazzesca. Una volta nevicava tanto, adesso quasi mai, e già da giusto quella magia, quel tocco ogni tanto, però comunque al di là della neve è un posto molto bello. E Sandra è da Arcore, quindi vicino a Milano, e ci metterà un'oretta e qualcosa, un'oretta e mezzo, quindi veramente una grande fortuna, una grande risorsa. Brava Sandra, fallo anche per chi non può. E noi torniamo alla musica, quella di Fabrizio Moro, pronto per i concerti. È già partito il tour estivo stasera a Chieti, andrà avanti fino a settembre, e il tour a ottobre poi arriverà anche nei club italiani, e lo ascoltiamo con Niente da perdere.

0: Porto via con me Jovanotti su Radio Italia, solo musica italiana, e anche oggi suoniamo le canzoni più richieste dagli ascoltatori. E magari fosse così semplice anche chiedere un mutuo, in realtà lo è. Su Idealista da oggi trovi non solo la casa perfetta ma anche il mutuo giusto per acquistarla, con l'aiuto di un professionista al tuo fianco, dalla ricerca fino al rogito, gratis, senza parole. Allora, per maggiori informazioni vai su idealista.it/mutui/condizioni-generali.
1: Idealista Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
5: Fino al 29 giugno ritorna a Sconti Più. Cerca nel tuo Sigma i prodotti delle grandi marche e solo con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti.
6: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie, Octopus, di esistere.
9: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
15: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
16: Il quadrotto?
15: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
17: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
18: 5 Step, un solo obiettivo: l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, protegge, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
19: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, 29,99 euro. E da giovedì, ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi, a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
21: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Sky, scopri le offerte su sky.it. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Old Wild West, stile western, gusto unico.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Ulisse, ho voglia di navigare.
16: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
14: No, voglio navigare con il gigante.
16: Ah!
14: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.

immensamente Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana. Che bello come si è organizzata bene questa ascoltatrice, si chiama Carla. Potrebbe essere davvero fonte di ispirazione per tanti, perché lei non ha tanti giorni liberi ogni due mesi come la scienza ci augura di avere. Però, dice Paoletta, senza saperlo io da qualche anno sto mettendo in pratica questo consiglio a modo mio, e cioè di staccare ogni tanto dalla routine quotidiana, ma lo faccio in giornata, perché soprattutto con le amiche mi concedo dei viaggi in giornata e li lasciamo organizzare da un'agenzia. Ti faccio un esempio: sono appena tornata da una splendida gita a Ravenna. Buona giornata a tutti voi e un abbraccio a te. Lo ricambio questo abbraccio, Carla. Quindi voi non avete il tempo di pensarci, immagino, vi affidate sempre alla stessa agenzia, conosce i vostri gusti, sa quello che volete fare, il tempo che avete a disposizione, e quindi vi ritrovate il pacchetto fatto, pronto, suddividete le spese, essendo amiche magari si usa un solo mezzo, una sola macchina, una sola stanza, quindi si abbattono i costi e una giornata intera è tutta vostra. E certo, poi questo può rientrare nel weekend, non è detto che tu abbia dei giorni liberi ogni 2-3 mesi se lo fai in giornata, però una giornata così è molto potente, perché è una giornata di condivisione sicura, tranquilla, sai già che ti vai a divertire. L'intoppo può capitare, però anche solo il pensiero di avere una giornata così ogni tanto, una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, ti riempie il cuore, ti fa bene, l'aspetti, cioè non dico che vivi per quello, però sai che hai tra gli obiettivi una giornata così, che è una giornata meravigliosa. Grazie Carla per la tua testimonianza, può essere utile a tanti. E noi ora ascoltiamo il nuovo singolo lanciato qualche giorno fa da Eddie Brock, che ha detto: sono sicuro che vi emozionerete quanto me. E questa è Bel Venerdì.

0: Si chiama Bel Venerdì, la nuova canzone di Eddie Brock su Radio Italia, solo musica italiana alle 10 in punto.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale, buon lunedì 11 maggio 2026. Ruba al Don, è fuori di Melon, guida senza cinture, sorpassa l'auto della polizia, è fermato. Gli agenti scoprono che aveva rubato in casa di un parroco. È accaduto in Piemonte, nella sua vettura, che poi non era

Meglio segnarsela, visti i precedenti. Il Papa dice il mondo nel male, uccide gli innocenti, gratitudine a tutte le mamme. E Ciao Mamma diventa anche un francobollo ispirato alla canzone di Jovanotti. Festival di Cannes, tanti divi, nessun film italiano, il festival apre domani. Stati Uniti, Iran, nessun accordo e minaccia Francia e Gran Bretagna dopo le reciproche bocciature delle proposte di tregua. Inevitabile le ricadute anche sui mercati finanziari, sale il prezzo dei prodotti energetici. Teheran ha riferito poi che la guida suprema Khamenei Mojtaba nel raid israeliano è stato ferito alla schiena e alla rotula. Cina e Thailandia terranno un'esercitazione militare congiunta denominata Assalto 2026. Ci mancava pure questa, tra la metà e la fine di maggio. Ed è attesa in settimana la scampagnata, la visita di Trump in Cina per incontrare il presidente Xi Jinping. Hanno cercato un anziano, lo hanno spinto e gli hanno rubato il telefonino. Hanno arrestati due uomini a Milano. La vittima ha inseguito però i rapinatori fino all'intervento della polizia. Non si è arreso il 68enne e ha iniziato a seguirli, ma mentre i due birbaccioni riuscivano a guadagnare terreno, sul posto è intervenuto una volante che ha interrotto la corsa e ha arrestato i ladri. Entro il prossimo 16 maggio, salvo variazioni, tutti i proprietari di monopattini elettrici dovranno dotarsi di targa e chi non si adeguerà potrà ricevere multe fino a 400 euro. Dice Elettra Lamborghini: mio marito Afrojack è alto 2 metri e 8 centimetri. Ah, buona questa. Lo sport, il tennis a Roma, Musetti e Dardari sono negli ottavi contro Ruud e Zverev. Oggi ci sono tra gli altri Sinner e Cobolli, fuori invece la Paolini e Cocciaretto. Si chiude la 36esima giornata del campionato di Serie A con Napoli-Bologna. Ci sono ancora dei traguardi da raggiungere. Bene.

0: di Serie A con Napoli-Bologna, ci sono ancora dei traguardi da raggiungere. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto, a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Avvio di settimana ancora condizionato da moderata instabilità al nord e su parte del centro, mentre aumentano sensibilmente le temperature al sud. Nella prima parte della giornata il tempo sarà instabile, soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti dei rovesci irregolari. Nel pomeriggio spiccata dinamicità al nord-est e in Toscana, con rovesci a carattere sparso e irregolare, anche temporaleschi, soprattutto sui rilievi. Soleggiato altrove. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: vuole una laurea Coez su Radio Italia, solo musica italiana. Oh, ancora auguri a tutte le mamme, ieri abbiamo festeggiato. Emma ad esempio ha descritto tutta l'ammirazione che prova per la sua mamma Maria proprio ieri durante la festa della mamma, e per lei la mamma è tante cose, ha raccontato un'icona, una fonte di ispirazione, una roccia, un rifugio, l'amore vero. Alessandra Amoroso, che è diventata mamma di Penelope nel 2025, ha ringraziato la sua mamma Angela per esserci e per saper insegnare senza giudicare. Vasco Rossi ha spiegato che fare la mamma è l'impresa più spericolata di tutte, siete voi le vere rockstar, ha scritto sui social. E poi in generale sul nostro sito trovate tutta una serie di messaggi postati dagli artisti italiani per la festa della mamma.
1: Disco Italia è Bacci Piano di Emma Ercomi.

0: Zucchero, Vedo Nero su Radio Italia, solo musica italiana. E cosmetici solari Australian Gold donano alla vostra pelle un'abbronzatura perfetta. Formule esclusive abbronzanti con avanzati attivi anti-age danno vita alla Beauty Sun Routine in 5 step: esfolia, prepara, protegge, ripara e infine trucca con formulazione make up SPF e waterproof per la migliore abbronzatura che potete desiderare, intensa, uniforme e duratura. Australian Gold è official partner di Radio Italia Live, il concerto. Australian Gold, la tua abbronzatura perfetta.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
4: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
5: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
6: E le focaccine ai piselli della Romagna?
7: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie, Octopus, di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
14: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
15: Hai mai pensato dove dormo quando arrivo in città? 225 hotel in 28 paesi. Ovunque tu vada, c'è un NH Hotels Resorts. Prenota ora su nh-hotels.it e iscriviti al programma Minor Discovery per accedere a vantaggi esclusivi. NH Hotels Resorts. Always a pleasure.
16: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
17: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
18: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
17: Ah, lo rifacciamo?
19: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
20: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
21: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
0: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno a Enzo Miccio qui per Radio Italia Style. Ciao Enzo.
1: Eccoci qua, buon lunedì, buon inizio settimana a tutti i nostri radioascoltatori. Cara Paoletta, oggi cosa succede? Chi ci ha scritto?
0: Ad enzo.miccio@radioitalia.it ti scrive Paola da Cosenza, che vuole un consiglio per la laurea di suo figlio, che sarà a giugno, e ti dice: Enzo, non so cosa indossare, vestito, completo, sandali, scarpe chiuse, sono alta 1,75 m, beata lei, porta una 44, una terza di seno. Grazie di cuore, Paola da Cosenza.
1: Beh, Paoletta mia, Paola, ma 1,75, una terza, una 44, beh, perfetta. Ma è perfetta, ma se poi aspetta, infatti sei una stangona. La prima cosa così che mi viene in mente mentre tu me la descrivevi, Paoletta, è che essendo veramente così longilinea, anche con un bel décolleté, mi viene in mente una bella tuta, una jumpsuit, che è perfetta per questa stagione, perché l'abbiniamo con una giacca, volendo anche un po' di taglio maschile, con le spalle un po' strutturate, volendo anche doppio petto o monopetto, un po' over, un po' aperta, e sotto la jumpsuit, la tuta, deve avere un profondissimo scollo a V. Ovviamente questo look può essere 24 hours, in base a quello che dobbiamo fare decidiamo gli accessori da metterci. Se è una roba solo istituzionale, sicuramente metteremo una scarpa chiusa, una décolleté, la scollatura la teniamo un po' sotto controllo, non esageriamo con i gioielli e neanche col make-up. Ma se dopo questa bellissima sessione di laurea e arriva un bellissimo voto e giustamente dobbiamo andare a brindare, a festeggiare, la scarpa può diventare un sandalo, possiamo accentuare un po' il trucco, possiamo scollare un po' questa tuta, che avrà sicuramente

0: uno scollo a V, come dicevo, per slanciare anche, benché la nostra Paola non ne ha bisogno. Che colori? Beh, io mi terrei sul chiaro. Tra l'altro, quest'anno sappiamo che il bianco, no, è il colore Pantone, il bianco, il burro, lo champagne, il beige, il cipro, questi colori sono perfetti per questa stagione, siamo in piena primavera. E gioca con una palette rosata per il tuo make-up. Mandaci qualche foto come al solito. Paoletta, noi ci sentiamo domani.
1: A domani, ciao Enzo.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sempre al tuo fianco.
7: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Annalisa, sinceramente, su Radio Italia, solo musica italiana e da Old Wild West, official partner di Radio Italia Live il concerto, potete scegliere tra hamburger deliziosi, carne alla griglia, menù per i vostri bambini e per non farvi mancare nulla anche una selezione di piatti vegetariani. I ristoranti Old Wild West vi aspettano tutti i giorni a pranzo e a cena. Scaricate l'app, iscrivetevi alla Fidelity di Old Wild West e scoprite come raggiungere premi gustosi. Old Wild West, stile western, gusto unico.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Vieni da MD per una qualità top.
3: Senza spendere una fortuna, Antonella.
4: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live il concerto.
7: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
12: Non conosco avventurieri migliori.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
17: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
18: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Sky, scopri le offerte su sky.it. Old Wild West, stile western, gusto unico. Su Idealista, trovi il mutuo come trovi casa.
19: 4 volte, è così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.

0: viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Maledetti innamorati, Enrico Nigiotti su Radio Italia, solo musica italiana, ed è molto impegnato Enrico Nigiotti tra la famiglia e la musica, si sta dividendo tra famiglia e musica, infatti è alle prese con le prove del suo prossimo tour estivo che comincerà tra pochi giorni, quindi c'ha molto da fare, e poi i concerti andranno avanti fino a settembre. Il calendario però si sta aggiornando, è ancora in aggiornamento, quindi si arricchirà certamente di altre tappe, quelle già fissate le trovate su radioitalia.it, e poi dopo il Summer Tour Enrico Nigiotti ha un appuntamento importante, speciale, perché avrà il suo primo live in un palazzetto e praticamente lo farà a casa, dentro casa sua, perché lo farà a Livorno, nella sua città, e l'appuntamento speciale è previsto per il 21 novembre.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad!
4: Via, via.
3: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.

Parlami d'amore Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana. Ecco, forse questa ascoltatrice potrà togliermi una curiosità. Scrive Francesca da Cologno Monzese, quindi da qui potrebbe citofonare, dirlo al citofono quello che ci scrive, e dice: io auguro a tutte le persone di avvicinarsi al mondo dei camperisti almeno una volta nella vita per provare la sensazione di libertà che ti regala il camper. Puoi partire anche solo per una sera, andare al lago, al mare, dormire, la mattina dopo andare al lavoro, è stupendo. Francesca, però in questo caso, se stai via per un paio di giorni, hai tutto a sufficienza, quindi acqua ed elettricità. Però poi quando vai in giro e non vuoi andare in un campeggio, come fate a sapere quali sono le piazzuole, quelle dedicate a voi? Esisterà un'app anche per quello? E se non ce la farete, perché adesso c'è un'app per tutto veramente. E su Radio Italia, solo musica italiana, le 11 in punto.

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, metti Radio Italia.

tutto il segno dei pesci, Antonello Venditti su Radio Italia, solo musica italiana. Ho chiesto ed è arrivata la risposta, le risposte anzi, e Carmen riassume dalla provincia di Pordenone. Dice Paoletta, ci sono dei gruppi ma anche le app che ti dicono dove sono le piazzole per i camper, mi riferivo a questo, oppure per una notte vai in libera immagino senza il supporto di nulla, con pannello solare e batteria per corrente, il frigorifero va anche a gas. Ma mamma mia, ma in questo modo veramente si è completamente autonomi. Certo, io non lo so, anch'io ci ho pensato qualche volta, sai, per quello che chiedo, però penso sempre, però devo pulire, quella cosa lì la devo fare per forza. E soprattutto, Carmen, non mi hai detto una cosa, cioè quello che si fa nel camper, poi che si deve buttare se non si va in un campeggio, come fai a liberartene? Hai capito, no? Quello che sto dicendo, quello che una persona, ecco, durante una giornata o due, poi dove lo butti? Te lo riporti a casa? E a casa come si fa a liberarsi? Ma scusa, basta, non tocco più questi argomenti, se vorrai rispondermi o un altro ascoltatore, sono molto curiosa. Torniamo alla musica, ad una canzone che si chiama Sotto Sotto, fresca fresca, nuova nuova appena uscita, il nuovo singolo di Aiello che anticipa il suo Scorpione, cioè il nuovo album, uscirà il 22 maggio, manca una decina di giorni, e il tour nei club in programma poi per l'autunno. Lo ascoltiamo, Aiello, nuovo singolo Sotto Sotto.

Volevo te, Giusy Ferreri, su Radio Italia, solo musica italiana. Hai ragione, scusami Carmen, è Pordenone, no, ma è Padova la sigla di prima. Allora, mi aggiorna, dice, ci sono delle stazioni di servizio dove puoi scaricare, si tira fuori la valigetta, così si chiama la tanica del WC, e ci si mettono anche delle pastiglie apposta per non sentire dentro.

al camper, e poi ci sono dei display che ti dicono quanta acqua pulita hai e quando la vaschetta è piena. Ammazza, ma è fighissimo, cioè super super organizzato, è un mondo molto pratico, molto molto comodo. E poi Rossella dice si scaricano le acque nere, ci sono tante soste camper anche negli autogrill e in autostrada, ad esempio ci sono dei posti riservati, e quindi anche questi suppongo siano inseriti nelle app, quindi tu con l'app, grazie all'app, sai benissimo dove liberarti dei pesi oppure dove rifornirti dell'acqua pulita e sicura. Bravissimi, veramente. A me piace, mi incuriosisce perché ti dà un sacco di autonomia. Puoi fare davvero quello che vuoi. E a me lasciava un po' perplessa l'aspetto tecnico. Quindi come fare per organizzarti per essere davvero autosufficiente con l'acqua e tutto il resto. Lo siete davvero, e complimenti a voi. Noi adesso ascoltiamo una canzone dedicata ad una sorella, e racconta proprio questa storia, il trasferimento della sorella in una grande città, l'allontanamento, e poi mi piace tanto quando la rivede nel camminare uguale al suo papà. Ernia, questo è Berlino.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Ernia, Berlino, su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia Live, il concerto sta arrivando. Una bomba, una carica di energia, la stessa di Grana Padano DOP. Proteine ad alto valore biologico per restare in forma. Il sapore della salute, naturalmente privo di lattosio. Il sapore della bontà, il formaggio DOP più consumato nel mondo. Grana Padano, un'emozione italiana. Official partner di Radio Italia Live, il concerto.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma ibrida crossover Nissan. Efficienza da

0: oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Ulisse, ho voglia di navigare.
2: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
1: No, voglio navigare con il gigante.
2: Ah!
3: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Amore, è fatta.
10: Che cosa?
9: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
10: Sì, vabbè, ma non esiste.
9: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
11: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
12: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
13: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
14: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
13: Porca vacca, non sul tappeto!
15: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: siamo.
1: Clara, prima donna su Radio Italia, solo musica italiana. Ragazzi, torna l'estate, tra poco, non immediatamente, ma tornano anche purtroppo gli scontrini pazzi. In questo caso arriva da Torre a Mare, che è una frazione di Bari, dove una pizzeria ha addebitato un sovrapprezzo, cioè la fantasia, ma questo sovrapprezzo di un euro per il basilico sulla margherita, perché questo cliente aveva ordinato una pizza margherita che costava 7 euro e al momento del conto è comparsa la voce aggiuntiva sullo scontrino più basilico un euro e quindi è scattata la denuncia sui social, l'indignazione di tutti, e tra i commenti citati dai giornali locali in effetti non è mancata l'ironia di chi ha suggerito di strappare qualche foglia dal basilico della piantina di casa o di portarsela prima di andare in pizzeria. Teniamoci pronti per queste follie che probabilmente ci saranno anche quest'anno, ma siamo pronti anche ad ascoltare una canzone che è stata scritta in parte a Milano e poi finita a Los Angeles, dove spesso l'artista va a lavorare le sue canzoni. Achille Lauro, Senza una stupida storia. Le persone

0: notturni.
1: Animali notturni era Malika Ayane su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli.

0: la tua estate.
1: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
2: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
3: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
4: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elviv e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
5: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
7: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
8: Amore, poi il mutuo?
9: Tesoro, il mutuo non è semplice.
10: Ma su Idealista?
11: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
12: Idealista.
11: Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
13: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicezia con tutti.
17: Piacere!
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: potrà. Buongiorno vita, era ultimo su Radio Italia, solo musica italiana. Riascoltiamo Luca Ward, la frase che ha tirato fuori da una canzone, l'abbiamo sentito stamattina, subito dopo l'oroscopo.
1: Sei il mio passo nel vuoto.
0: Rondine di Mango, e ce l'ha fatta ad individuare questa canzone Laura da Trento. Bravissima Laura, i complimenti oggi sono tutti per te. Laura è pensionata, ama passeggiare con il suo cane, il suo cantante preferito è Vasco Rossi e saluta il marito Sandro. Un abbraccio Laura, è un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
6: Via via.
5: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.

0: Siamo fuori tempo.
1: Tutti i miei ricordi, Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. Eccolo Mario Volanti.
2: Ma buongiorno cara Paoletta, tutto bene?
1: Molto bene, grazie.
2: Tutto a posto?
1: Sì.

0: Buongiorno amiche e amici all'ascolto, ovunque siate, vi giunga il mio saluto. Sono pronto a raccontare il primo pezzo dalla nuova classifica, quella di ieri, e niente, e poi a seguire ci saranno le notizie, la musica fino alle 13. Noi Paoletta ci incontreremo qui domani più o meno a quest'ora,
1: certo,
0: così io sarò in grado di poter verificare l'avanzamento dei lavori come si fa nei cantieri.
1: Sono un cantiere pure
0: io, cantiere aperto. Vabbè, Paoletta, sono le 12:02:55, è il momento dell'informazione e quindi
1: Sky TG24.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Antivirus, rimpatriati i passeggeri. Sono peggiorate nella notte le condizioni della cittadina francese contagiata, positivo anche un americano, stanno bene i quattro in quarantena in Italia. Iran, nuova rottura, Trump boccia la risposta di Teheran, resta il nodo sul nucleare, negoziare non è arrendersi, attacca il regime Raid nel sud del Libano. Oggi vertice dei ministri degli esteri UE, balzo del prezzo del petrolio e del gas, rilasciata su cauzione la Nobel Mohammadi, gravemente malata. La Russia viola la tregua dopo l'annuncio di Putin sulla fine del conflitto in Ucraina. Witkoff e Kushner attesi a Mosca, veto di Bruxelles su Schröder mediatore, troppo legato al Cremlino. Il ministro della cultura Giuli azzera i vertici dello staff, dietro ci sarebbe anche il mancato finanziamento al documentario su Regeni. Legge elettorale oggi vertice di maggioranza, il delitto di Garlasco. Sempio si lasciò andare un'aggressione cieca e sproporzionata su Chiara, scrivono i PM. Le sue responsabilità sgretolano quelle di Stasi. Serie A, si riapre la corsa Champions, la Roma vince in rimonta sul Parma, crolla il Milan, tennis al Foro Italico, avanti Musetti e Darderi, oggi in campo Sinner. Protagonista della nuova serie On the Road, Sky Original, Rosa Elettrica, Maria Chiara Giannetta è l'ospite di questa sera Stories, appuntamento alle 21 su Sky TG24.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Buongiorno, buondì, è lunedì, inizia questa settimana che ci porterà al nostro Radio Italia Live il concerto Milano Piazza Duomo venerdì prossimo, se, diciamo alle ore 20:40, dai. Ma parliamo di classifica e questo è il primo spaccato, le posizioni che vanno dalla 20ª alla 17ª da ieri. E da ieri al numero 20 c'è J-Ax, lui sarà con noi fra qualche giorno sul palco. Italia, Starter Pack è la canzone.

0: starter pack.
1: Al numero 19, Sal Da Vinci, che invece si sta preparando per l'Eurovision Song Contest. Il brano al numero 19, stabile, è Per Sempre Sì.

Finisce qui il primo spaccato, vi rinvio domani per il secondo, le posizioni che vanno dalla 16ª alla 13ª. Adesso vi lascio qualche minuto e poi tornerò con voi a tra poco.

0: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Mamma, mi racconti una storia?
3: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
4: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con...
8: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
11: Fino al 29 giugno ritorna a Sconti Più. Cerca nel tuo Sigma i prodotti delle grandi marche e solo con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti.
12: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
13: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie Octopus di esistere.
12: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 17 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Annalisa. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
16: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre città.

Respira Elodie, ed Elodie ha condiviso alcune fotografie dei suoi ultimi giorni che stanno facendo sognare i fan. Innanzitutto la carrellata di immagini mostra i festeggiamenti della cantante per i 36 anni compiuti all'inizio del mese. Tra una foto e l'altra però Elodie si è mostrata apparentemente al lavoro su nuova musica. In particolare di recente starebbe passando molto tempo insieme a Dardust e a John Thiele. Tutto questo chiaramente ha riacceso la voglia di nuove canzoni.

0: La nostra bella redazione mi fa parlare di cruciverba irrisolvibile. Ogni venerdì migliaia di lettori aspettano il cruciverba del New York Times. Di recente però nessuno è riuscito a completare il gioco perché era irrisolvibile, mancava una definizione. In 84 anni di onorato servizio il quotidiano statunitense non aveva mai commesso un errore. Questo è stato il primo ed è stato causato probabilmente da un problema tecnico legato al nuovo design del giornale. Il New York Times ha prontamente chiesto scusa e risolto il problema. Meno male.
1: Ulisse, ho voglia di navigare.
2: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
1: No, voglio navigare con il gigante.
2: Ah!
3: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: Hai mai pensato dove dormo quando arrivo in città? 225 hotel in 28 paesi. Ovunque tu vada, c'è un NH Hotels Resorts. Prenota ora su nh-hotels.it e iscriviti al programma Minor Discovery per accedere a vantaggi esclusivi. NH Hotels Resorts. Always a pleasure.
14: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: 5 step, un solo obiettivo, l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni, il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova sun routine.
16: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
17: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
18: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
17: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
19: Questa sfida la vince Gianluca.
20: Sono proprio curiosa.
17: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
21: Un posto così non si trova da nessuna parte.
17: Per vivere esperienze uniche.
20: Ti senti di darmi subito un top?
21: No.
17: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
22: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
23: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
24: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
25: E quella lassù?
24: È la costellazione del benzinaio.
26: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi, delizie dal sole, a un euro.

partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandono.

0: vinceremo. Giochiamo, dai.
1: La nostra bella e sportiva redazione mi fa parlare di non è mai troppo tardi. A 70 anni il portiere Angel Gonzalez è diventato il più anziano a giocare una partita in un campionato ufficiale spagnolo. Lo sportivo ha difeso i pali del Colunga, club di quinta divisione, nella sfida contro il Praviano. Gonzalez è sceso in campo da titolare e ha disputato i primi 20 minuti. Poi è uscito tra gli applausi dei tifosi dopo una parata e un gol subito. Capita.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.

0: Ma chi è che mi dà solo un minuto, uno a caso? Vediamo un po'. Marino.
1: Capo, lei può fare quello che vuole.
0: Non mi dai un minuto, Marino.
1: Anche due.
0: Oh, benissimo. Sei...
2: Io sì, anche io. Certo. Anche tre o quattro.
0: Vabbè,
2: cosa dice? Cosa dice?
1: Casa sua,
0: va bene così. Sì, va bene, un minuto potrebbe
1: allora,
0: andare.
1: Allora, capo, un minuto, poi chiudiamo tutto.
0: Sì, anche perché fra meno di un minuto potrebbe arrivare qualcuno in questa stanza, vero ragazzi?
2: Arriverà.
0: Vi sto per lasciare la radio. In questa giornata soleggianza.
2: Ma capo, che settimana questa?
0: Ne ho parlato prima anche con Paoletta, che sta continuando il suo restauro. Mi ha detto che forse ce la fa per venerdì.
1: Speriamo,
0: ripristinata. Stiamo seguendo i lavori. Allora, ragazzi, sono le 13:10 e sta per entrare in questa stanza con la sua soleggianza. Oggi è soleggiante. Con la sua splendanza. Con la sua accaldanza.
1: Pure.
0: Chi?
3: Augusto Abbondanza.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon lunedì 11 maggio 2026. C'è, ma manco si sa chi è. Ah beh, uno straniero con 11 condanne in giudicato e 12 alias è stato sottoposto a trattenimento. È accaduto in Calabria, un cittadino straniero irregolare è stato fermato dalla polizia. L'uomo era destinatario di 11 condanne passate in giudicato, oltre ad essere stato sottoposto a numerosi controlli e arresti eseguiti negli anni in diverse località. Aveva fornito tantissime identità, almeno 12, rendendo difficoltosa la ricostruzione della sua reale posizione anagrafica e giudiziaria. Ha manifestato tra l'altro la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, forse per guadagnare altro tempo. Intanto va così. Stati Uniti, Iran, nessun accordo e minaccia alla Francia e alla Gran Bretagna dopo le reciproche bocciature delle proposte di tregua. Inevitabile la ricaduta anche sui mercati finanziari, il prezzo dei prodotti energetici è in primo piano come lo strazio dei dazi, il nuovo braccio di ferro tra le autorità e Trump. E c'è anche attesa per la visita prevista per questa settimana di Trump in Cina, dove incontrerà il presidente Xi Jinping. L'allarme antivirus per l'Organizzazione Mondiale della Sanità e anche per le autorità sanitarie italiane. Si tratta di una malattia diversa dalle altre, non è un nuovo Covid, precisano.

0: cosa terribile. Dice Valeria Marini: per rialzarti devi avere la forza. Ma va? Lo sport, e per lo sport c'è in calcio con Napoli-Bologna che chiude quest'oggi la 36esima giornata del massimo campionato. Ci sono ancora traguardi da raggiungere, anche se siamo alla fine. Il tennis: a Roma Musetti e Darderi sono negli ottavi, giocheranno contro Ruud e Zverev. Oggi ci sono tra gli altri Sinner e Cobolli, fuori invece già la Paolini e la Cocciaretto. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Graduale miglioramento su buona parte d'Italia centro-meridionale, ancora forte instabilità al settentrione. Nel pomeriggio rovesci anche a sfondo temporalesco su Levante Ligure e Triveneto Orientale, decisamente più asciutto con ampi spazi soleggiati al centro-sud. In serata Italia sotto l'influenza di tese correnti sud-occidentali che manterranno il cielo pulito quasi ovunque ad eccezione dell'estremo nord, specie sul Friuli dove si svilupperanno forti temporali. E queste sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Piera, la canzone dedicata a Piera.
1: In effetti.
0: Piera. Buongiorno. Oggi direttamente dalla savana è arrivata la mia collega qui. Oggi sei riuscita dalla savana.
1: Sì.
0: Dov'eri?
1: Sì.
0: A fare un
1: Ma
0: safari?
1: Facevo l'animale o facevo quelli che vanno a fare il safari?
0: Dimmelo tu, facevi l'animale o la safarista?
1: Facevo tipo la leoparda facevo.
0: Oggi sei leopardata.
1: Buongiorno a Luca Camorcia da
2: Paraniago.
1: No,
2: sì. Camorcia, no. Ma è lunedì,
0: ma proprio oggi.
1: Lunedì, Luca, lunedì.
2: Ma
1: certo.
2: No, basta, vado via.
1: È come il menù, a lunedì c'è Luca.
0: Ciao Camorcia, ben trovato. Lo sai che scherziamo, ti vogliamo bene.
1: Tanto bene.
0: Ma in fondo, scherzando si dice la verità.
1: Allora, ma noi chi siamo?
0: Ecco,
1: noi.
3: Mauro Marino.
0: Sì, esatto.
3: Francesca Leto.
0: Bene, poi da giovedì saremo in diretta da Piazza del Duomo nel nostro bellissimo truck, tutto bello, fresco e rinnovato.
1: Ma venite a trovarci, siamo contentissimi di vedervi.
0: Siamo in piazza, quindi
1: venite a trovarci,
0: giovedì,
1: anche l'orario è sempre quello.
0: Giovedì, venerdì, poi saranno gli ospiti, quelli
1: certo,
0: che fanno le prove,
1: certo,
0: gli artisti.
1: Certo.
0: Abbiamo detto praticamente tutto,
1: no?
0: Manca il numero.
1: Eccolo,
0: prego.
1: Il 331-995-0095.
0: Oggi Francesca si è fatta una flebo di energia che vai 300 all'ora.
1: Una settimana bellissima questa.
0: Molto bene, adesso abbiamo detto tutto?
1: Sì.
0: Possiamo andare al cinema 25 secondi?
1: Sì.
0: Prego.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Pronti?

0: Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
1: Qual è il piano?
2: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
4: Non conosco avventurieri migliori.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

0: che non parli con gli altri.
1: No, noi parliamo.
0: Una cosa l'abbiamo dimenticata.
1: No, cosa?
0: Sì, sì, abbiamo dimenticato di dire ai nostri ascoltatori che oggi avremo un regalo per loro.
1: Ah, è vero, però quindi, l'abbiamo detto adesso, quindi c'è
0: quindi,
1: tutto il tempo.
0: Segnatevelo.
1: C'è tutto il tempo.
0: Segnatevelo.
2: Dai, che è lunedì!
0: Ciao, anche tu,
2: ciao,
0: anche tu. Ciao,
1: ciao.
0: Ciao, ciao.
3: Quindici secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione.

0: ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Amore, poi il mutuo?
2: Tesoro, il mutuo non è semplice.
1: Ma su Idealista?
3: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
4: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
6: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: che confusione sarà perché ti amo, ma era un'altra canzone. Questa era Lisa con Matilda De Angelis. Lisa insieme a tutti gli altri che sono Alfa, Annalisa, Risa, Brescia, Gigi D'Alessio, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors e poi anche per Radio Italia Trend, Spotify Safe, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori. Dove saranno?
1: Quando? Venerdì 15 maggio. Brava. In Piazza Duomo a Milano, perché sì. Notino presenta Radio Italia Live il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia. Ma come? Non lo sapevate? Lo abbiamo detto ormai in tutti
0: ormai
1: i modi.
0: Sanno,
1: vi ricordo
0: tutti.
1: Però dove e come potete seguirci se non verrete in piazza.
0: Prego.
1: Allora potete seguire ascoltando la radio ovviamente, ma anche guardando su Radio Italia TV, in streaming audio e video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, su tutte le app ufficiali di Radio Italia e su tutte le nostre pagine social e non in ultimo in contemporanea su Sky 1, Now, TV 8 e Cielo dalle 20:40.
0: C'è un'altra novità, si potrà seguire anche a Londra su London One Radio e a New York su ICN, ICN Network.
1: Ormai
0: insomma.
1: Da tutto il mondo.
0: Esatto, l'hashtag ufficiale è Rilive, per le informazioni tutte sul nostro sito radioitalia.it.
1: Hai visto chi c'è adesso?
0: La nuova di Francesco
1: Bellissima.
0: Gabbani, che l'abbiamo sentita in anteprima a Parigi.
1: Si
0: vai là!

0: non me la sento di scagliare proprio niente.
1: No, neanche io.
0: Anche perché non sono senza peccato, come dice la canzone di Negramaro. Prima la nuova di Francesco Gabbani, Summer Funk. Ci piace molto la canzone di Francesco. Bravo, complimenti.
1: E adesso,
2: primo giro ufficiale dei saluti a... caso
1: la rullatina della base havaiana, che bello, e subito tutti col sorriso, li vedi? Li
0: sì,
1: vedi
0: sì,
1: tutti?
0: Sono tutti sorridenti, sì.
1: Ciao Franci, anche io sono leopardata.
0: Bene.
1: Ci scrive Alessandra.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: Alessandra. Grazie anche per il saluto che mi hai concesso.
1: Vorrei vedere
0: anch'io come sei leopardata, perché mi interessa fare dei paragoni qua con tutti questi leopardi che ci sono in giro. Buongiorno ragazzi, non vedo l'ora che ci siete voi. Mi mandate i saluti. Pasquale da Corigliano, Rossano, Calabro, buon pomeriggio. Ciao caro, grazie.
1: Buongiorno,
0: Pasquale.
1: Buon lunedì, buon inizio settimana, carissimi FM. Come ogni pomeriggio, sempre in vostra piacevolissima compagnia. Potete salutare le mie sorelle Filomena e Chiara e dire che gli voglio un bene dell'anima. Grazie del vostro affezionato Leonardo dalla Sardegna. Aio e
0: grazie. Poi buongiorno Mauro e Francesca, non vedo l'ora, -4 al concerto di Radio Italia Live con la mia mamma, dice Leonora. Quindi fatevi riconoscere, mi raccomando.
1: Venite a trovarci.
0: Noi saremo lì già giovedì dalle 13 in poi e anche venerdì dalle 13 in poi. Quindi potete venirci a salutare, a trovare come vi pare, senza problemi. Adesso c'è Fulminacci che ha fatto un concerto a sorpresa a Trastevere.
1: Hai visto?
0: Bellissimo. Maledetto me. Quanto ci piace questa canzone. Sono passate le nostre ufficio PR, le hai viste?
1: Ciao ragazzi.

0: me.
1: Chi è che chiami?
2: E il gatto leopardato di Barbara da Milano ci ha mandato la foto. È uguale a te. Cioè, se tu prendi la foto di questo gatto, ora peccato siamo in radio, non si può vedere. Se tu guardi, è uguale al tuo vestito, identico.
1: Allora,
2: proprio.
1: Facciamo, mi metto identico. Io nella posizione del gatto. Allora,
2: guarda,
1: sdraiato
2: l'unica cosa di diverso
1: divano.
2: Da te, lui c'ha i baffi, tu no.
1: Meno male.
2: Possiamo
3: meno
2: andare.
3: Meno male, bene. Proprio bene.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
7: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
8: Il quadrotto?
7: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
9: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif, venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
10: Notino.

0: No. Profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Sky! Scopri le offerte su sky.it. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Old Wild West, stile western, gusto unico.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
4: La spesa intelligente!
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
9: Anche stanotte zero riposo.
10: Allora cambiamo sistema letto.
9: Non è il momento di spendere.
10: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
11: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
12: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MedioWorld.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
15: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
16: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
15: E passiamo alla pagina sportiva.

0: stavi dicendo?
1: Alleluia, alleluia,
0: alleluia. Allora oggi è la giornata del maculato, è arrivato anche Stella. Stella ascolta Radio Italia insieme a noi, Amedeo da Livo Val di Non Trentino. È un gattino, una gattina,
1: certo,
0: molto bella, tutta
1: zampine,
0: come
1: gattine,
0: te,
1: tutte
0: anche
1: maculate.
0: Lei maculata.
1: Bene.
0: Poi altri messaggi abbiamo qua.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi parliamo dopo di Annalisa, che dobbiamo dire,
1: certo,
0: una cosa,
1: certo,
0: di ieri sera.
1: C'è dunque questo che Carla, cioè questa amica, sì, che ci scrive commentando la canzone di Gabbani che abbiamo sentito prima. Ci dice che Francesco Gabbani racconta delle freddure niente male,
0: sì,
1: ma noi
0: vero,
1: lo sappiamo, perché tutte le volte c'è una gara tra lui e il nostro capo,
0: il
1: Mario
0: capo,
1: Volanti,
0: sì, sì,
1: su chi la racconta più bella.
0: È vero, ciao,
1: ecco,
0: Clara. Poi
1: ciao,
0: ciao Achraf, soprannominato Bao, vorrei dire alla mia ragazza Giulia che la amo infinitamente, per me è luce nelle mie giornate buie,
1: oh,
0: e grazie, vi amo. Si chiama così, Achraf.
1: Achraf. Salutiamo anche Alessandro che ci scrive buon inizio settimana. Carichi? Siamo carichi? Sì, siamo carichi.
0: Carichissimi.
1: Ci aspetta una settimana meravigliosa, piena di cose belle, sorrisi e grandi momenti live. È molto vero, Alessandro. Sì.
0: Allora, Annalisa ieri sera si è esibita davanti a un pubblico, quello più numeroso della sua carriera, 16.000 spettatori. La cantante è salita sul palco della nuova Arena Santa Giulia a Milano, diventando appunto la prima artista donna a farlo.
1: Bello, io
0: anche
1: non
0: perché,
1: c'ero.
0: Scusa, appena aperto, quindi non poteva.
1: Sì.
0: Non è che
1: allora,
0: dire,
1: io non sono andata a vedere il live, però
0: no,
1: ho visto delle immagini spettacolari, quindi potete rivivere la serata sul nostro sito radioitalia.it. I prossimi appuntamenti sono domani e dopodomani a Messina, venerdì sarà con noi Annalisa,
0: certo,
1: in Piazza Duomo a Milano per Radio Italia Live il concerto, e sabato 16 chiude la tournée a Roma.
0: Benissimo, Camorcia, Schiaccia, grazie.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.

0: A David di fianco a me, non in me. Un David sì. Travestito, un David, no, un David Evil, scusate, travestito da leopardo.
1: Sì, oggi sì. Che dite, scavallo?
0: Ma sì, hai visto che c'è di là? C'è
1: Faccio un saltino.
0: Lidia Maria Tarsitano,
1: no,
0: Calabrisella,
1: non
0: che non lavora più con noi, non
1: ma
0: so come
1: mai.
0: Ma
1: come
0: non
1: mai?
0: Lo so, non lo so.
1: Come mai? Vabbè, intanto scavallo, sono le 2:01.

0: è la tua canzone.
1: Anche la tua canzone.
0: No, è la tua canzone.
1: Cioè, si chiama proprio la tua canzone.
0: Era la sua, allora.
1: La sua, ma Coez. Si chiama la tua.
0: Prima
1: però.
0: C'era Safe con Tu mi piaci, tu mi piaci, tu.
1: A proposito di mi piace, sì. A proposito di mi piace anche sui social, e
0: parliamo di quello.
1: Amici,
0: esatto,
1: eccetera,
0: esatto.
1: Eccetera.
0: C'è questa notizia che arriva dagli Stati Uniti: avere tanti amici sui social non ci rende più felici, anzi, aumenta i livelli di ansia e stress, o meno ciò che emerge dai dati raccolti da questa ricerca, perché i ricercatori dice che fai il confronto con gli altri, e quindi con gli altri confrontandoti ti fa stare male, a quanto pare.
1: Ma sì, diciamo, perché magari vedi le pagine dei tuoi amici o conoscenti, sì, che hanno un sacco di amici, li presentano bene,
0: fanno una bella vita, sono tutti in giro, sì, con gli amici di qua, gli amici di là,
1: e
0: cena,
1: questa cosa
0: feste,
1: invece di darti piacere ti, ecco, scatena un senso di frustrazione, perché dici, ma allora io,
0: quindi,
1: invece
0: è meglio, certo, avere meno amici che fanno meno cose,
1: certo.
0: Va,
1: certo,
0: bene,
1: come,
0: quindi,
1: diceva l'antico detto, no?
0: Pochi ma buoni. Quindi,
1: giusto,
0: se ne avete pochi non vi preoccupate, l'importante è che siano buoni. Se non sono buoni, eliminate anche quelli.
1: Via, via tutto,
0: trovatene altri. Se avete bisogno, noi comunque siamo qui, se avete bisogno di amici,
1: noi siamo qui. E siamo fedeli.
0: Non vi costiamo nulla.
1: E non costiamo. Sì.
0: Basta, siamo qui, a vostra giusto disposizione. Giusto. Abbiamo il Disco Italia?
1: Sì.
0: Prego.
2: Disco Italia è Bacci Piano di Emma Ercomi.

0: domani, l'alba domani, di domani.
1: Domani. Sì. Parlavamo prima di amici, se avete bisogno di amici, noi ci siamo. E qua allora, buongiorno amici, ci scrivono Rosa e colleghe.
0: Siamo ciao, amici, Rosa ciao, ragazzi, e colleghe. Ciao.
1: Da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti.
0: Ovunque tu sia, puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi inebrianti, eccellenti cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli in tantissimi marchi famosi.
1: Notino ti aspetta il 14 e 15 maggio nella Notino Feel Good Zone a Radio Italia Live, il concerto in Piazza del Duomo a Milano.
0: Vieni a goderti con Notino l'atmosfera fantastica del concerto, ricca di musica ed esperienze di bellezza.
1: Notino, today is yours, feel good.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Fino a 27 km con un litro,
4: 116 cavalli!
5: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
6: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi.

0: Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
1: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
2: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
2: Ulisse, ho voglia di navigare.
3: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
2: No, voglio navigare con il gigante.
3: Ah!
4: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info e regolamento su ilgigante.net.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto.
7: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì.
7: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Ma è forno normale o forno a microonde?
1: Ventilato.
0: Ah, ventilato.
1: No, ventilato.
0: Quindi è forno.
1: È porno.
0: Ah, è forno con la P.
1: Con la P.
0: Ah, quindi si intitola proprio porno.
1: Sì,
0: e non si può mandare.
1: E
0: non si può mandare.
1: Nuova delle bambole di pezza che salutiamo.
0: Siamo in fascia protetta, non si può mandare.
1: Beh, ormai è andata, ormai è andata.
0: Va bene, tutto a posto. Molto bene. Chi è?
2: Ciao Mauro e Francesca.
0: Ciao.
2: Se potete salutare mio figlio Davide, che
0: certo,
2: è in macchina per a mangiare, perché deve rientrare a scuola per fare il corso d'inglese. E volevo lasciarli con la mia solita freddura mentre vado all'aeroporto di Fiumicino per il turno.
0: Sì.
2: Che cosa dice una mela a una pera mentre stanno giocando a briscola? Ma dai, pesca, siete grandissimi, un abbraccio, Carlo da Manziano.
1: Ciao Carlo, grazie.
0: Ciao,
1: buon
0: anche
1: lavoro
0: a tuo figlio anche, naturalmente. Poi c'è un altro messaggino qua che è arrivato.
1: Sì, ci sono Mario e Valentina che sono in macchina da Mortara. Dice che facciamo compagnia. Grazie.
0: Ciao amici. E poi è arrivata la freddurina di Daniele da Oristano. Marito e moglie parlano, sono a casa. Marito dice: tesoro, bisogna cambiare casa. Ho appena scoperto che il portinaio è stato con tutte le donne del palazzo tranne una.
1: E la moglie risponde: sì, sì, lo so, è quella antipatica del terzo piano.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
10: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
14: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Radio Italia, solo musica italiana.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao, sono Gali e saluto tutti i ragazzi di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Quindi è andato in vacanza in Cile?
1: No, è stato nel Cile.
0: In Cile è stato, è stato nel Cile. Va bene, questa domenica c'erano anche Holly e Julie.
1: Sì, esatto. Sai che è arrivata un'altra, un altro così indovinello?
0: Sì, sentiamo.
1: Allora, sapete qual è la città più popolosa al mondo? Stoccolma. Ma non si è firmato chi l'ha mandato? Come
0: non ha avuto,
1: mai?
0: Non ha avuto
1: perché
0: il coraggio.
1: Era bellissima perché Stoccolma
0: avuto,
1: con due C
0: abbiamo
1: è la
0: capito,
1: città
0: abbiamo,
1: di Stoccolma in Svezia.
0: Piena.
1: Cioè Stoccolma vuol
0: sì,
1: dire
0: piena,
1: sono,
0: piena, piena,
1: quindi ecco perché è la città più popolosa.
0: Meno male che ce l'hai spiegata. La prossima volta allora vado, ti mando di là a spiegarla a Camorcia, che
1: come
0: prima,
1: sorride,
0: prima
1: Luca.
0: Non l'aveva capita.
1: Luca è
0: parliamo
1: contento.
0: Di Mr. Rain, ci segnala la nostra redazione perché sa tutto di tutti. Mr. Rain si è fatto vedere in studio, potrebbe essere al lavoro su nuovi brani in vista dei concerti di fine anno nei teatri.
1: Bene.
0: Questa notizia che è arrivata fresca fresca dalla nostra redazione, io ci credo.
1: Bene.
0: Perché loro vanno in giro, hanno l'ispettore, come si chiama quello?
1: Clouseau,
0: che
1: sì,
0: va in giro a cercare notizie sui cantanti.
1: Hai
0: quindi
1: capito Mr. Rain?
0: Nel frattempo brucia ancora, eh?

0: Non ho capito cosa voleva.
1: Voleva te. Hai visto cosa è arrivato?
0: Sì, ma lo leggiamo dopo, che adesso dobbiamo parlare di una cosa importante che riguarda noi. Il 15 maggio Spotify accende Milano con un momento speciale. Sul palco di Radio Italia Live il concerto arriva a Radio Italia Trend per Spotify, una performance esclusiva tutta da vivere con il talento di Safe.
1: Non arrivare impreparato, entra subito nel mood con la playlist ufficiale di Radio Italia Live, il concerto su Spotify. Ma non è tutto, dopo lo show il video della performance di Safe sarà disponibile su Spotify per farti rivivere ogni emozione.
0: Scalda la voce.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
6: La spesa intelligente.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata.
10: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
12: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
13: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.
14: Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce l'energia. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
20: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
21: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
22: E di vincere, Antonella!
23: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa. Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
22: Ti aspettiamo!
21: MD, Buona Spesa Italia.
23: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
8: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
9: E ora la sfida finale! Cocktail!
11: Spritz al tramonto!
9: Colazione!
11: Cappuccino vista mare!
9: Estate!
11: Crociera all'inclusive con Costa!
9: Sì!
16: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: che c'è? Cosa
1: qua,
0: c'è?
1: Sto tenendo il tempo della canzone di prima,
0: no,
1: ma c'è già un'altra base.
0: I
1: sì,
0: nostri dì. Amici che sì. ormai, insomma, ormai sono sulla nostra stessa onda sì, e sanno, ci hanno riempito.
1: Meno male che sono sulla stessa onda, sennò sarebbero sintonizzati su un'altra radio.
0: Questo è molto vero, questo è molto vero. Però allora, ecco, per esempio, prego. Michele da Ginosa ci scrive: sapete qual è la nazione più lunga di tutto il mondo?
1: La so.
0: Allora dillo.
1: L'Ungheria. Chi è?
2: Mauro.
1: Allora, Mauro? Mica l'ho scritta io,
0: Mauro.
1: Scusa.
0: Aspetta, che ce n'è un'altra.
1: Francesco?
0: C'è Francesco da Tavernola Bergamasca.
1: Ok.
0: Sapete qual è la città?
1: Questa la so.
0: Qual è la città dove si digerisce meglio?
1: La dico io,
0: dillo,
1: o dirla tu?
0: Coraggio, dillo.
1: Beirut.
0: Ciao.
1: Ciao. Vabbè, dai.
0: Bravo, Francesco,
1: noi siamo felici,
0: grazie,
1: di avere questi ascoltatori qui che partecipano attivamente, sì, alla nostra trasmissione. Va
0: Anzi,
1: bene?
0: Se ne sapete, ecco, delle altre, mandate.

0: io, occhio a fanale tu.
1: Non diciamo niente neanche noi, me la dice la canzone, non dice niente lui perché dobbiamo parlare noi, no, capito? Ride.
2: Io dovrei proprio farlo, dovrei dirlo.
1: Ma tu hai deciso di andare in vacanza su una nave da crociera la prossima estate?
2: Perché?
1: Ti do una notizia interessante.
2: Va bene,
1: più tardi.
2: Va bene, sono le tre. Sono le

0: Tra un'oretta andremo via anche noi da qui. Nel frattempo c'era Onde di Marco Mengoni, prima Biagio Antonacci, You and Me, parlavamo di nave da crociera. Ecco qua, mentre il mondo segue con attenzione la vicenda della nave da crociera su cui è scoppiata l'epidemia, la nuova epidemia di antivirus, c'è un'altra imbarcazione alle prese con un problemino, diciamo, nei Caraibi.
1: Nei Caraibi, sì, una crociera è stata colpita dal norovirus. Esatto, con questo suono onomatopeico, avete quello. Capito? Questo virus ha contagiato 102 dei 3.116 passeggeri a bordo e 13 membri dell'equipaggio.
0: Speriamo abbia sufficienza di bagni per tutti, perché sono 102. Esatto. Sì.
1: Comunque si sono attivati subito per adottare delle misure straordinarie di disinfezione, perché si sa che certi virus si attaccano. Basta parlare, te lo attacchi praticamente. Lì non è bello farsi una vacanza
0: passano
1: così.
0: Passano la vacanza chiusi in bagno.
1: Comunque, quando la nave dai Caraibi arriverà negli Stati Uniti, prenderanno tutto, faranno una bella disinfestazione.
0: Speriamo.
1: Ecco.
0: Speriamo,
1: e poi
0: perché sennò
1: potrà ripartire.
0: No, perché sennò poi dopo va a finire che sai com'è. Certo, una bella vacanza.
1: Direi
0: possiamo
1: proprio
0: dirlo,
1: di sì.
0: Possiamo dirlo tranquillamente.
1: Proprio così. Anzi, puoi dirlo forte, guarda.
0: Forte,
1: direi.
0: Forte. Sai cosa lo dice Night? Forte, forte, forte.
1: Dillo forte.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

tra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Bali con me?
1: Sì. Balo, balo.
0: Nero Bali, Elodie, Michele Bravi e Gue Pechegno, che adesso è solo più Gue perché è cresciuto, sì, non è più Pechegno. È solo più Gue.
1: Salutiamo. Prego. Marco da Roma, ciao, barista Marco. Traumatizzato come ogni lunedì. Annaggia. Ma almeno ci siete voi che mi tenete compagnia, siete eccetera. Ciao,
0: ciao
1: Marco.
0: Ciao. Gio da Varese dice: sapete cosa succede se una mucca si sdraia supina?
1: Cosa succede?
0: Pina muore.
1: Su, staccato.
0: Abbiamo capito, sì, sì. Poi vai.
1: Luca. No, non te, Luca. Luca da Livorno.
0: Luca da Livorno, sì.
1: Allora, era proprio carina quella della partita di calcio, però non posso.
0: Vabbè,
1: non
0: scusa,
1: si può.
0: La partita di calcio più veloce, Como Torino, si può dire. Scusa.
1: Sì, sì. Però poi c'era l'altra.
0: Quella dell'Ecco.
1: No.
0: Quella no. Poi, ogni tanto mi diverto a sgranocchiare pezzi di Pullman.
1: Vabbè, de gusti, bus.
0: Bella Roberto da Rimini.
1: Ciao,
0: bravo,
1: Roberto,
0: bravo,
1: ciao. Io sarei qua tutto il giorno a leggere queste cose.
0: Sì, anche un po' meno, sì, sì.
1: Io sì.
0: Sì, sì. Adesso mettiamo delle canzoni d'amore,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore.
1: È vero.
0: Ce lo conferma anche lui.
1: Nicolò Filippucci,
0: esatto,
1: certo.

0: Bravo Nicolò Filippucci, tutte le ragazze, ma non solo, anche i ragazzi vogliono andare a Rock in Mille. Torneranno in Italia con uno spettacolo unico nel suo genere. L'appuntamento è il 30 maggio, quindi tra pochi giorni, all'Allianz Stadium di Torino. È un'esperienza collettiva di oltre 2 ore in cui 1000 musicisti provenienti da tutto il mondo suoneranno all'unisono i brani più iconici della storia del rock.
1: Sì, e i primi ospiti speciali che affiancheranno sul palco la più grande rock band del mondo sono Elio e le Storie Tese. Noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo radio ufficiale di Rock in Mille e oggi vi regaliamo 2 biglietti per la data evento di sabato 30 maggio all'Allianz Stadium di Torino. Basta inviare un sms o un whatsapp al 331-995-0095 e scrivere 1000 musicisti più vostro nome e vostra città.
0: Ah, bisogna proprio scrivere 1000 musicisti. Ma 1000 lettere o 1000 numeri? L'importante è che siano 1000, esatto. Poi te ne restano 1000, quindi 1000 musicisti, il vostro nome e la vostra città al numero
1: 331-995-0095.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata per l'imbarco
5: all'estero. Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
7: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
8: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online.
9: Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale ora su Spotify.
10: Fino a 27 km con un litro,
11: 116 cavalli.
12: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
13: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
14: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
15: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
16: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
18: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
19: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M.
3: Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Debora Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro. Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
20: Siete veramente perfetti.
21: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
23: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
24: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
23: Temperature in aumento.

0: È meglio per rimanere in tema calcio, posso leggere la freddurina?
1: Vai,
0: visto
1: vai.
0: Che la canzone parlava di questo.
1: Ah, sì,
0: Mauro e Francesca, sapete qual è il giocatore più veloce a mettere i pantaloncini?
1: Chi è?
0: Messi. Era carina, grazie Francesca da Cagliari, grazie.
1: Ciao Francesca,
0: grazie,
1: sei forte. Allora, vogliamo
0: dire chi andrà
1: a vedere i Rocky 1000 a Torino all'Allianz Stadium il 30 maggio, sabato 30 maggio.
0: Chi?
1: Ci andrà Luigi, con Luigi da Torino, con sua moglie Maria Grazia.
0: Bene.
1: E saluta i figli Giorgia e Cristian.
0: Ciao ragazzi,
1: buon
0: divertitevi, fateci sapere, mi raccomando. Intanto noi abbiamo già raccolto i messaggi, perché dopo sicuramente andremo a leggerne qualcuno.
1: Ma certo.
0: Ma abbiamo ancora una notizia che vi daremo tra poco. Nel frattempo chi abbiamo?
1: Abbiamo lui, abbiamo Lauro.
0: Achille, Lauro.
1: Sì.
0: Comuni?
1: I mortali.

0: Allora, se non avete la Vespa per andare fuori città, potete tornare a fare come si faceva negli anni 70 l'autostop.
1: Esatto, infatti, esatto, questa esatto. iniziativa è partita in Svizzera. In Svizzera addirittura sono state installate alcune panchine a bordo strada proprio per mettere comodi gli autostoppisti.
0: Sì, sì, sì, ecco, c'è anche scritto stop, lì. Grazie.
1: Stop merci, stop sì, grazie, in francese, sì, sì, è stato in diversi cantoni della Svizzera questa iniziativa. In questo modo non devi neanche star lì in piedi col pollice così.
0: Esatto, devi sperare seduto. Però che quello che ti carica o quello che carichi non sia uno psicopatico che o un serial killer. Perché in questo periodo è un po' pericoloso.
1: Vedi,
0: forse.
1: Gli svizzeri come sono carità. Fiduciosi loro nel prossimo.
0: Okay, va bene.
1: Forse hanno anche una rete di polizia stradale molto fitta che controlla.
0: Allora caricassero direttamente loro gli autostoppisti, almeno sono tranquilli.
1: Io non mi fiderei.
0: Neanch'io, anche da maschietto non mi fiderei. Però non sai mai chi trovi. Vabbè, se andate in Svizzera sappiate comunque c'è questa opportunità di mettere il dito, anzi neanche, di sedervi sulla panchina, qualcuno passa e ve carica.
1: Esatto.
0: Va bene. Poi non sappiamo dove vi scaricherà, però auguri. Tanti auguri a voi. Ora c'è la nuova canzone di Arisa che aspetta.
1: Aspetta. Cosa aspetta?
0: La rugiada.
1: Ah.

0: no, dai. Ma no.
1: Cosa?
0: Non sei pazza.
1: Ma no.
0: La nuova
1: no.
0: di Arisa Rugiada, abbiamo raccolto i messaggi per l'ultimo giro dei saluti a caso.
1: Sì, ma nel caso io continuo a raccogliere.
0: Ah, continui?
1: Ma certo, continuo.
0: Ok, perfetto.
1: Raccoglie.
0: Prego. Aiaiaiaiaiaiaiaia.
2: Ulisse, ho voglia di navigare.
3: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
2: No, voglio navigare con il gigante.
3: Ah!
4: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
5: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicezia con tutti.
9: Piacere!
8: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da €34.900. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, 2 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a €1.
14: La spesa intelligente.
15: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
16: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
17: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
18: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
17: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
19: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Il supermercato è in chiusura!
2: Abbiamo dimenticato l'acqua!
10: Vado io.
9: Sì, ma leggera, eh?
3: Poco sodio, mi raccomando.
9: Sì, però anche per i più piccoli.
10: Quindi, acqua Eva per tutti?
0: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli €174,90. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
13: Via via.
8: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a €500 a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.

0: Basta, prima c'era anche Raf, ora e per sempre. Salutiamo quelli che ci hanno scritto. Un saluto da Ginevra, Mario. Ciao Franci e Mauro, siete eccetera, vi ascolto sempre in ufficio. Parlavamo dell'autostop,
1: esatto,
0: prima.
1: Esatto, l'autostop in Svizzera. Ci saluta Fabio, ci scrive che vive in Svizzera da 7 anni.
0: Sì.
1: Ci conferma che gli svizzeri hanno tanta fiducia nel prossimo. Beh, loro non pensano mai che un altro li possa fregare o fargli del male.
0: Bene, bene, bene, bene, perché insomma ho perso tutti i messaggi, quindi leggi pure tu, vai.
1: No, poi c'è un altro nostro amico che ci scrive da Verona,
0: sì.
1: Ci dice che per strada piove tantissimo a Verona.
0: Annaggia.
1: dice così
0: per adesso no, poi
1: benissimo. Poi ciao ragazzi, venerdì avete augurato buone frecce ai ragazzi dell'Arco Club Lives,
0: sì,
1: per la gara Reggio Emilia. Abbiamo portato fortuna,
0: vai,
1: a Beatrice e Sara, che sono arrivate a podio.
0: Bravissime,
1: evviva, evviva. Luigi da Vicenza ci manda una freddurina bellissima.
0: Vai.
1: Un uomo casca in bagno e si rompe un braccio.
0: Okay.
1: Fortunatamente i sanitari erano già sul posto. I sanitari, non le guardia medica,
0: sì,
1: eccetera. Ma
0: bene.
1: Ciao ragazzi, ci riscrive anche Chiara, che ci ha scritto venerdì, lei
0: sì,
1: aveva fatto degli esami medici,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: sono andati bene.
0: Ma meno male.
1: E
0: guarda,
1: con l'occasione
0: meno male,
1: saluta e dà un abbraccio a tutti quelli che stanno facendo esami.
0: E
1: in
0: li salutiamo,
1: giorni,
0: li abbracciamo,
1: ecco,
0: anche noi. Poi stanotte è successa una cosa strana, sono andato in bagno e la luce si è accesa da sola, e sono uscita e la luce si è spenta. Ma com'è possibile? Com'è possibile?
1: Hai di nuovo fatto la pipì nel frigorifero, Carlo.
0: Brava, bella, grazie Alessandro, grazie, carina. Poi.
1: Ciao FM. Questa non la sapete, attenzione.
0: No.
1: Cosa faccio se mentre mangio al mattino muovo gambe e braccia?
0: Sì.
1: Faccio articolazione. Ciao Patrizia.
0: Ne abbiamo altre o?
1: No, beh, direi che per oggi abbiamo
0: finito.
1: Cosa dice?
0: Meno male,
1: cosa dite?
0: Ci
1: ancora?
0: Manda... Salutiamo Valentina, che ci ha mandato una storiella un po' complicata da spiegare, anzi
1: sì,
0: non l'abbiamo proprio capita.
1: No, perché se sulla matematica
0: siamo molto scarsi. Va bene, andiamo con Lorenzo Giovanotti, che dice la redazione forse farà un nuovo tatuaggio di un animale.
1: Se lo farà non lo sappiamo, ma quando lo farà ve lo diremo.
0: Faccelo sapere, perché siamo tutti lì che aspettiamo quale animale sarà. Forse un coccodrillo?

0: buongiorno Giuditta, buongiorno Marco.
1: Ciao.
2: Ciao ragazzi.
0: Con tanto amore, diciamo, vi diamo il benvenuto.
3: Grazie.
2: Che bello. Grazie.
0: Sentite che musichetta che ci ha messo Camoscia, eh?
2: Già estate.
0: Volete ballare?
1: Voglio un Cuba Libre.
0: Un Cuba
1: Libre
0: anch'io, anch'io.
2: Un mojito. Dai, vado di là, ve li faccio in un attimo. Sono esperta.
0: Allora, un mojito, poi un Cuba Libre.
2: Sì.
3: Io ultimamente sto bevendo l'ugo.
1: Capito, ma non sei in clima,
2: un po' invernale.
0: Tu cosa prendi? Un cappuccino?
2: Io il cappuccino, certo, è l'ora.
0: Camorcia, cosa
2: Camorcia
0: vuoi? Gin tonic.
1: Io come sospetto che la Fra tornerà con quattro cappucci. e fate andare bene.
0: Lei frequenta quei bar lì, fa solo i cappuccini.
2: Esatto.
0: Quindi, dai.
2: E allora andiamo.
0: Ciao, a domani.
2: Ciao, grazie domani. Luca Camorcia. Ciao, sono le 4:01.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: Francesca Michelin, una donna non può, a Radio Italia solo musica italiana, ma no, ma certo che può, Giuditta. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. Guarda, veramente. Buon pomeriggio, Marco, buon pomeriggio. Salutiamo anche Antonino Nino Larizza, che è in regia, meno 5.
0: Ah, vero?
1: Stavo facendo. Allora, lo dico pubblicamente, sì, dai, non ho vergogna di questa cosa. Sì, lo so che è lunedì e Radio Italia Live, il concerto è venerdì, quindi il calcolo era abbastanza semplice, ma io prima stavo contando i giorni con le dita.
0: Con le dita, tra l'altro indicandomi questo numero, e io non ho assolutamente colto quello che volevi dirmi, però.
1: Adesso sì.
0: In effetti mancano 5 giorni a Radio Italia Live, il concerto in Piazza Duomo. Vi daremo dei dettagli nel corso di queste 2 ore.
1: Certo,
0: insomma,
1: certo.
0: Le cose più specifiche. E volevo solo sottolineare una cosa che poi è passata la cronaca nazionale e internazionale in questo weekend. Avete sentito, no, la storia della barca, il virus?
1: Sì.
0: Volevo solo dire che tutto nasce dal bird watching.
1: No.
0: Volevo solo dire questa cosa, non che non si dica che io non sono arrivato prima, che non si dica poi,
1: È vero, bisogna dartene atto.
0: Volevo solo dire.
1: È vero.
0: Senza banalizzare, ma che non si dica.
1: No, vabbè. Cioè, perché effettivamente bisognerebbe entrare un po' più nello specifico, però non possiamo farlo, non abbiamo né tempo né modo e soprattutto non siamo le persone adatte per farlo, però tecnicamente è vero, tutto è nato dal birdwatching. È vero,
0: Benissimo.
1: Vabbè.
0: Possiamo iniziare adesso,
1: sì,
0: secondo
1: dai,
0: me.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con
1: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

0: Tiziano Ferro, accetto miracoli su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sento di dire di sì.
0: Sì. Sì.
1: No, torniamo alle cose serie, importanti, perché c'è un gesto che richiede qualche minuto in più, ma per qualcuno può cambiare davvero tutto, e stiamo parlando della donazione di plasma.
0: È una procedura semplice e sicura che dura al massimo 50 minuti.
1: Anche perché il plasma è essenziale per chi affronta le malattie del sistema immunitario, del fegato, dei reni e del sangue. Scopri come donare su avis.it.
0: Avis, charity partner di Radio Italia Live. Il concerto ti aspetta insieme ai volontari di Avis Regionale Lombardia il 15 maggio in Piazza Duomo a Milano.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Hai mai pensato dove dormo quando arrivo in città? 225 hotel in 28 paesi. Ovunque tu vada, c'è un NH Hotels Resorts. Prenota ora su nh-hotels.it e iscriviti al programma Minor Discovery per accedere a vantaggi esclusivi. NH Hotels Resorts. Always a pleasure.
6: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata per l'imbarco a
6: Lecce. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
8: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
9: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
12: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Quando ci fa sentire

0: sacco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 17 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Annalisa. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
8: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre ci

0: Che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ciao a tutti, sono Mahmood. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, sono Musica Italiana.

0: Ratatà di Mahmood a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, si parlava un po' di appuntamenti, no?
1: Sì.
0: Perché poi per gli appuntamenti importanti di solito devi segnarteli, oltre a segnarli devi arrivare puntuale, quindi mettere potenzialmente un promemoria, una sveglia.
1: Sì, sì, sì, sì. Io una domanda che mi faccio ogni mattina quando suona la sveglia, perché io sono quella tipologia di persona, credo che ce ne saranno tanti all'ascolto, che se mi devo svegliare alle 9, la prima sveglia suona alle 8:30, okay. Poi alle 8:40, poi alle 8:45, poi alle 8:50, cioè ne punto 52.
0: Diffuso, sì, sì, sì.
1: Ne punto 52 per svegliare.
0: Ma
1: come si faceva prima che ci fossero le sveglie?
0: È assurdo.
1: No, è una domanda che io mi faccio sempre. Perché comunque la sveglia è un'invenzione più o meno recente, 1800 all'incirca, la sveglia quella con le campanelle.
0: Questo non lo so, però mi sa che il meccanismo è più o meno simile, cioè galli, campane, campanili.
1: Allora, in realtà è più complicato di così.
0: Ah, sì.
1: Allora, la luce del sole, innanzitutto,
0: pure, certo.
1: Quindi se tu non mettevano le tende dentro casa, certo. La luce del sole già svegliava, no? In qualche modo. Però in città la cosa diventava più complicata, perché con i palazzi alti il sole arriva un po' ad orari diversi.
0: Okay.
1: Allora, nel Regno Unito sì, si usava il suono delle campane, ma c'era anche un campanaro a domicilio.
0: Ah, veniva un signore che veniva a suonarti le campane fuori dal...
1: Knocker Upper si chiamava.
0: Knocker Upper.
1: Era un bussatore.
0: In Inghilterra, scommetto.
1: Cioè, tu lo prenotavi, lui veniva a bussare alla porta. E ha un senso.
0: Ti prego, svegliati, tu andavi e non c'era nessuno.

0: Esatto, che però eri bello sveglio dopo. Sì, sì, sì. Se no, c'è una cosa che a me ha fatto impazzire. Perché si utilizzano degli orologi fatti a candela, no? Cioè si metteva una quantità di cera coerente con un dato lasso di tempo.
1: Beh, 7-8 ore, va.
0: Ok, si accendeva la candela quando si andava a dormire e poi c'erano una serie di chiodi piantati all'interno della candela e a una certa ora cadeva, il chiodo cadeva in un secchio e in questo modo svegliava le persone.
1: Incredibile. Oppure c'era un altro metodo che mi spiegavi poco fa.
0: Vabbè, quello però non è giusto che tu non te lo ricordi. Io
1: non me lo ricordo, però so che c'è un numero. C'era
0: era
1: un
0: il
1: numero.
0: 114.
1: Chissà se c'è ancora.
0: No, non c'è più. Era il 114, tu digitavi 114 sul telefono di casa e potevi prenotare una sveglia per la mattina dopo.
1: Incredibile.
0: Lì però era proprio pigrizia, cioè che non voglio comprarmi la sveglia, voglio
1: un po'
0: fare
1: sì, perché già esisteva tutto. Va bene, vedi che c'erano tanti metodi.
0: Ah, quello della candela mi ha sconvolto, Adesso creativo. Vado a casa e stanotte.
1: Brava.
0: No, domattina provo a svegliarmi così, vediamo se funziona.
1: Ehi, Maddalena, con Maddalena.

0: Nino Daniele, quando su Radio Italia solo musica italiana abbiamo parlato di come ci si svegliava prima che le sveglie esistessero, sono arrivati due messaggi degni di nota.
1: Vai.
0: Il primo è, visto che abbiamo detto che le campane comunque facevano, cioè, il campanaro chi lo svegliava?
1: Bravo. È un'ottima osservazione, ma io credo che lui dormisse di giorno.
0: Sì, credo anche io, stavo proprio sveglio tutta la notte, sì, per sicurezza.
1: Sì.
0: E la seconda cosa, il canto del gallo non abbiamo citato, però effettivamente il canto del gallo non è una cosa, cioè io...
1: L'abbiamo citato.
0: Però quando io vivevo in campagna il gallo cantava un po' quando gli pareva a lui, cioè
1: sì,
0: non
1: no,
0: necessariamente la mattina.
1: Cioè, certo, lo fa presto e soprattutto continua imperterrito per un sacco di tempo.
0: Esatto.
1: Ma questo è un altro discorso, perché torniamo a parlare di musica, di protagonisti che comunque sui social dicono delle cose. C'è un undicesimo capitolo di una saga discografica interessante, secondo me.
0: Lewandowski.
1: E ancora gioca, tra l'altro, da quando è iniziata la saga di Ernia. Lewandowski ancora gioca, è ancora forte.
0: Dal 2013 sono una serie di freestyle, dai, li possiamo chiamare così.
1: Sì, poi divenuti leggendari col tempo, perché poi alcuni sono...
0: E alle 18 di oggi esce l'undicesimo Lewandowski di Ernia.
1: Sì.
0: Quindi, insomma...
1: Sì. Già che ne abbiamo parlato, io, se siete tutti d'accordo, ascolterei Ernia.
0: Sì, con cosa?
1: Berlino, mettiamo Berlino.
0: Va bene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Ernia Berlino su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Amici, vogliamo dirvi che da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti, ovunque tu sia. Puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi inebrianti, eccellenti cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi.
1: Notino ti aspetta il 14 e il 15 maggio nella Notino Feel Good Zone, Radio Italia Live, il concerto in Piazza Duomo a Milano.
2: Vieni a goderti con Notino l'atmosfera fantastica del concerto, ricca di musica ed esperienze di bellezza.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
4: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
5: Vedrai che qualità, Antonella.
6: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 €. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, Buona Spesa Italia.
7: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
8: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
9: Ma è perfetta!
8: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 €. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 €. Rata finale 13.560 €. 35 rate da 249 €. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 € su Fiat.it. Anche domenica.
10: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 €.
14: La spesa intelligente!
15: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 € IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
16: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
17: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
18: Oppure puoi prenderti una vacanza.

0: hai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Alla ricerca della qualità.
3: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
2: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro, nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
3: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
4: Amore, mi racconti una storia?
5: Va bene, dai.
6: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.

0: Blanco e Lisa, ricordi a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, parliamo di sport.
1: Sì, tra l'altro è un ricordo, perché è una cosa che è successa nel 2024. Un ciclista belga ha raccontato una cosa che gli è successa in Italia, sì. Mentre era ospite.
0: È andato un periodo in vacanza. Esatto, era andato un periodo in vacanza in Trentino per recuperare da un infortunio al ginocchio.
1: Sì.
0: È stato 3 settimane sulle Dolomiti, tra l'altro si sentiva meglio, aveva ripreso un po' il ritmo.
1: Sì, e quindi ha detto: voglio fare un video sui social per far capire che mi sono ripreso da questo infortunio.
0: Sì.
1: E quindi ha fatto questo video in cui lui prendeva le stampelle che aveva utilizzato per questo infortunio e le buttava in un cassonetto.
0: Sì.
1: Ah, un gesto anche liberatorio,
0: giusto,
1: no? Bello.
0: 300 euro di multa.
1: Sì. Per.
0: Comunque non è che puoi mettere dove ti pare le stampelle.
1: Cioè. No, ci sono dei cassonetti preposti. Però a quanto pare il filmato che lui aveva pubblicato sui social. Poi è stato visto
0: certo.
1: Dagli agenti del Trentino Alto Adige e quindi gli hanno mandato la multa a casa
0: certo.
1: Da 300 euro.
0: Comunque, eri contento, la felicità ha un prezzo.
1: Chissà quanto costavano anche le stampelle che ha buttato.
0: Chi lo sa. Però
1: devi fare anche la somma, no?
0: Fatto
1: del costo.
0: È vero che tu valuti una content opportunity, si chiama, ok? Facciamo
1: certo.
0: Questo contenuto sulle Dolomiti, bello il posto, bello tutto. Pensate, ho anche buttato le stampelle. Però se dai un occhio prima, se c'è un attimo di sceneggiatura a questo video, magari è meglio.
1: Però anche cassonetto, cioè dove si differenziano le stampelle?
0: Adesso tu fai la domanda alla persona sbagliata. Non lo so. Plastica e alluminio? Non lo so.
1: Io le ho sempre tenute perché non si sa mai.
0: Cioè
1: le tieni lì. Non si sa mai, mi facessi male un'altra
0: sei
1: volta.
0: Sei cagionevole, dici. Ma che ne sai?
1: Le tengo lì, quindi signori del Trentino, tranquilli.
0: Sì,
1: io le stampelle ce l'ho giù in garage.
0: Comunque non vengo lì a buttarvele.
1: No. Al limite trovo un modo alternativo, tranquilli.
0: Vabbè, che sia comunque un monito per chi ha in mente di fare un contenuto di questo tipo.
1: Sì, state attenti a differenziare i rifiuti, che è una cosa comunque importante.
0: C'è ultimo, e questa si chiama Nuvole in testa.
2: Ho mantenuto con cura le ultime cose.

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: E potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabile di Brescia nel nostro pomeriggio insieme. Abbiamo una soluzione per lo smaltimento delle corretto stampelle. Delle stampelle.
2: Due cose, allora, o si portano in discarica oppure ci dicono giustamente che invece di buttarle si possono donare agli ospedali o alle RSA, insomma.
1: Che questa, secondo me, amici, è la cosa migliore. Poi nel caso in cui fossero rotte, allora la prima.
2: Esatto, eh? Esatto. Così abbiamo chiuso il cerchio.
1: Sì.
3: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.

0: della nuova serie On the Road Sky Original, Rosa Elettrica, Maria Chiara Giannetta è l'ospite di questa sera Stories, appuntamento alle 21 su Sky TG24.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, sulla statale 456 del Turchino, in Liguria ci sono lavori di manutenzione sull'incrocio Mele. In Abruzzo, sulla statale 16 Adriatica, lavori di manutenzione sull'incrocio Casello-Pescara Nord a 14 Bologna-Taranto. In Calabria, sulla statale 18 Tirrena Inferiore, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Fiume Freddo-Bruzio e prima dell'incrocio Santa Eufemia-Lamezia, statale 280 dei Due Mari, direzione incrocio Reggio Calabria, strada statale 106 Ionica. Rallentamenti in Sicilia sulla statale 116 Randazzo-Capo d'Orlando tra l'incrocio di Randazzo, statale 120 dell'Etna e delle Madonie e prima dell'incrocio Castello Umberto. Calabria, statale 106 Ionica, c'è corsia chiusa per lavori di manutenzione prima dell'incrocio Bianco e dopo l'incrocio Ferruzzano Marina, direzione incrocio Reggio Calabria, strada statale 18 Tirrena Inferiore. In Toscana, sulla statale 66 Pistoiese, lavori dopo l'incrocio Piazza e prima dell'incrocio Cireglio, direzione incrocio La Lima, strada statale 12 della Betone e del Brennero. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei alla guida, evita qualsiasi distrazione. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: I Pinguini Tattici Nucleari, Ringo Starr su Radio Italia, solo musica italiana.
1: L'attesa, amici, l'attesa per il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari è quasi finita.
0: Sì, venerdì 15 uscirà Sorry, scusa, lo siento.
1: Esatto.
0: Questo è il titolo.
1: È inequivocabile.
0: Sì, devono farsi perdonare qualcosa.
1: Sì, sì, hanno anticipato delle cose, hanno... Loro sapete che mettono tanta attenzione ai testi, quindi c'è un po' di citazionismo.
0: Sì, da Edgar Allan Poe a Cesare Pavese.
1: Sì, a Dua Lipa.
0: A Dua Lipa.
1: Che comunque è sempre una buona idea. Ma però al di là di quello, sappiamo che il singolo è a tema fantasmi. Non sappiamo altro, giustamente. Io poi sono uno anti-spoiler, quindi non voglio neanche sapere altro.
0: Però i fan sono in grandissima attesa e forse già nelle prossime ore si saprà qualcosa di più su Sorry, scusa, lo sento, che insomma già un po' di cose ve le abbiamo dette, però... Vabbè, poi bisogna ascoltarlo.
1: Succo, esatto,
0: bisogna ascoltarlo. Non c'è niente da fare.
1: Manca poco, quindi insomma nei prossimi giorni ne sapremo di più.
0: E intanto io direi che possiamo ascoltare Giordano Angi.
1: Con Quando poi ci lasceremo.

0: Bundabash con Loredana Bertè, Non ti dico no, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sai Giuditta, l'estate sta arrivando.
0: I gioielli della collezione By You di Kidult, con il loro irresistibile mix di charm, le donano una vibrazione tutta nuova.
1: Parole, simboli e colori che parlano proprio di te.
0: Immagina bracciali, collane, orecchini, anelli, tutto personalizzabile.
1: Puoi creare il tuo stile e giocare con le emozioni. Questa è l'estate del tuo ritmo.
0: Scopri la collezione su discoverkidult.com.
1: Kidult by you, il tuo gioiello, la tua estate.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
12: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
13: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
14: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
15: Siete veramente perfetti.
16: Grazie Octopus di esistere.
13: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
17: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
18: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
19: Pronti? Azione!
20: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
19: Qual è il piano?
21: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
20: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
19: Non conosco avventurieri migliori.
20: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
22: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! La la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
23: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
24: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
25: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
26: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile!
24: Dammi qua.
27: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
28: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
29: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
28: Ah, lo rifacciamo?
30: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, €29,99. E da giovedì, ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer, a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Ciao, sono un dito nella piaga, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio. Tra l'altro ho intercettato su Instagram il fatto che lei ha voluto celebrare con i suoi follower l'uscita di Miss Italia da un mese oggi. No, praticamente.
0: Vedi.
1: Te la ricordi tutta la bagarre legata al nome?
0: Sì, mi ricordo molto bene. E poi come si chiama, scusa, il disco alla fine dopo tutta la bagarre?
1: Miss Italia.
0: E infatti.
1: Miss Italia. Sì.
0: È andata così, è andata così, signore e signori.
1: Un mese fa, tempi andati.
0: Olli, valore di nostalgia.
2: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: 13 Pietro, uomo che cade a Radio Italia, solo musica italiana. E no, non sono io.
1: No, non sei tu. Allora, è successa una cosa a Venezia, è il primo caso di questo tipo, perlomeno in Italia. Una ventenne ha sviluppato una dipendenza dall'intelligenza artificiale.
0: Sì, una dipendenza comportamentale.
1: Sì.
0: È stata tra l'altro presa in carico questo caso dal SERD, che è appunto il servizio per le dipendenze, e come dicevi tu si tratta del primo caso di questo tipo, ma anche secondo me non sarà poi così raro da adesso in poi.
1: Spieghiamo in che cosa consiste questa sorta di dipendenza a tutti gli effetti. Questa ragazza praticamente era convinta che l'unica che era in grado di capirla e di ascoltarla fosse proprio l'intelligenza artificiale.
0: Okay. Di questa...
1: a cui chiedeva consigli, era diventata di fatto una dipendenza affettiva, però da un'intelligenza artificiale, quindi un qualcosa che non c'è a tutti,
0: esatto,
1: gli effetti.
0: Come dicono medici e psicologi, bisogna tenere sempre l'intelligenza artificiale come una cosa che esiste nella nostra vita, ma che sia rinunciabile.
1: Certo, anche perché poi si parla tantissimo dei rischi nell'utilizzare l'intelligenza artificiale come nutrizionista, come personal trainer, come psicologo, però il rischio di sviluppare una dipendenza di questo tipo esiste, è un dato di fatto.
0: Esiste. Comunque questa è una storia che fa da monito a molte altre che potrebbero magari avvenire nei prossimi mesi, quindi... Attenzione, amici.
1: Anche perché è fallibile. Cioè, non dice mai solo cose giuste, ecco.
0: Molto. C'è Anna con 30 gradi.

0: con 30 gradi su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amici, il 15 di maggio Spotify accende Milano con un momento speciale sul palco di Radio Italia Live, il concerto. Arriva Radio Italia Trend per Spotify.
0: Una performance esclusiva tutta da vivere con il talento di Saif. E non arrivare impreparato, entra subito nel mood con la playlist ufficiale di Radio Italia Live, il concerto su Spotify.
1: Ma non è tutto, eh? Dopo lo show, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify per farti rivivere ogni emozione. Scalda la voce.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
5: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
6: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
9: La senti?
10: Nen.
9: È la calma di chi conosce le sue bollette.
10: Nen.
9: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
11: Nen, gruppo A2A.
12: Amore, poi il mutuo?
13: Tesoro, il mutuo non è semplice.
12: Ma su Idealista?
14: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su Idealista.it, mutui, condizioni generali.
15: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli €249,50.

0: regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif, venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
1: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify. Franciacorta Designer Village, oltre 190 brand a meno di un'ora da Milano. Australian Gold, i cosmetici solari per una abbronzatura perfetta.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Ulisse, ho voglia di navigare.
4: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
3: No, voglio navigare con il gigante.
4: Ah!
5: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.

0: Annalisa, canzone estiva su Radio Italia, solo musica italiana, anche se lei lo dice, non è una canzone estiva.
1: E infatti sono un po' confuso. Una cosa su cui sono certo è che Annalisa ha fatto di recente un live che in qualche modo entra nella storia, no? Sì. Almeno della città di Milano.
0: Eh sì, perché è stata la seconda artista a esibirsi all'Arena di Santa Giulia dopo Luciano Ligabue, arena che era stata inaugurata per le Olimpiadi invernali, e adesso insomma ospita i live.
1: E sono convinto che ospiterà dei live clamorosi da qui in poi, perché si presta benissimo.
0: Mi hanno detto anche che si sente molto bene.
1: Hanno detto perché non sei andata?
0: Non sono andata.
1: Non vai mai? Com'è che non vai mai?
0: Perché voglio stare sul divano.
1: Ah, allora bene. Un altro discorso.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
3: Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.

0: Vasco Rossi, La Verità su Radio Italia, solo musica italiana. Ciao Daniela, ciao Emiliano.
1: Buonasera, ciao ragazzi.
2: Ciao.
0: Buonasera, ciao, buonasera.
3: Si sono ricomposti.
2: Sì, è detta così, sembra proprio che eravamo decomposti. Beh, in effetti, non suonava benissimo.
3: Colli è beh, in effetti. Ah, non suonava benissimo.
2: Non suonava benissimo, detta così.
0: Vabbè, adesso si è mettiamola così, si è ricomposta
3: la coppia.
0: Facciamo così. Tra l'altro, insomma, voi non li potete vedere, ma voglio in qualche modo
3: descrivere.
0: Sì, sì, regalarvi un'immagine.
3: Sì.
0: Le cuffie di Daniela sono esattamente lo stesso punto di rosso della maglia di Emiliano.
4: Certo. E abbiamo lo stesso verde al pantalone.
2: Beh, allora. Il problema è che non ci mettiamo d'accordo, è proprio che utilizziamo il solito cervello in due.

0: YouTube.
1: Esatto.
0: Storie
1: bene,
0: quinto.
2: Va bene. Va bene. Allora, amici, io voglio salutare e ringraziare Nino Larizza che è stato con noi in regia.
0: E noi ci ritroviamo domani sempre a partire dalle 16.
2: Assolutamente. Buona serata a tutti, sono le 18.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Il giallo della madre dei figli scomparsi da Piacenza. L'inviato di Sky TG24 scopre una lettera della donna scritta prima di allontanarsi dalla sua abitazione. Antivirus per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ci sono 7 casi confermati e 2 sospetti. Quarantena obbligatoria per un 24enne di Torre del Greco e un 25enne di Villa San Giovanni. La crisi del Golfo. Teheran respinge il piano di pace americano. Restano le distanze sul nucleare iraniano. Risposta inappropriata, dice Donald Trump. La Russia ha violato la tregua dopo l'annuncio di Putin sulla fine della guerra in Ucraina. Witkoff e Kushner attesi a Mosca. Il negoziatore lo sceglie l'Europa, dice Tajani. Le novità su Garlasco per la nuova consulenza medico-legale. Chiara Poggi fu uccisa in 15-20 minuti. Per il PM in un audio, Sempio sembra svelare l'orario dell'omicidio. Il terremoto al Ministero della Cultura, Giulia licenzia i vertici del suo staff. Il Ministro della Cultura per un'ora a colloquio con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Mattarella a Milano per assistere alla lezione di Renzo Piano sull'arte del costruire. Appello del Presidente, trasmettiamo ai giovani i valori della convivenza. E poi c'è lo sport internazionale di tennis su Sky. Pellegrino batte Tiafoe, Serie A.

0: Apre la corsa Champions stasera il posticipo Napoli-Bologna.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Più di un classico, un super classico per Adriano Celentano, Gelosia su Radio Italia, solo musica italiana. Noi non siamo gelosi. Se avete passato il pomeriggio con Marco e Giuditta, se vi siete divertiti con Mauro e Francesca, se avete fatto la pausa pranzo con la classifica del capo, la mattina con Paoletta, la primissima mattina con le buone nuove, noi gelosi no.
1: Ma parla, perché io sono molto gelosa.
0: Ma come no?
1: Ma certo, a parte mi siete mancati. A parte vi siete mancati molto.
0: Questa è un'altra questione.
1: Stata via qualche giorno, ecco. Io sono gelosa, Nino. Tu parla per te.
0: Insomma. No, io non sono geloso. Se siete stati con noi dalla mattina e continuate anche in questa serata,
1: no,
0: siamo solo contenti, che contenti.
1: Siamo contenti. Buona serata da parte nostra, Emiliano Nino Picardi.
0: Buonasera.
1: Ciao, ben ritrovato.
0: Buonasera, Daniela Cappelletti, bentornata. Ti aspettavamo.
1: Grazie.
0: Un filo più abbronzata ti avremmo aspettato.
1: Bene,
0: ma
1: perché sono andata alle Maldive. Salutiamo la nostra dolcezza, prego.
2: Dal cuore della Calabria, una dolcezza unica.
0: Eccola
1: la
0: qua.
1: Nostra Lidia Maria Tarsitano.
0: La nostra
1: Lidia Marie.
0: La nostra ninfa Scilla.
1: La nostra?
0: Ninfa Scilla.
1: La ninfa Scilla, perché la ninfa che si chiama Scilla non è solo
0: Scilla,
1: conosciuta.
0: La ninfa Scilla è uno dei simboli della Calabria.
1: Ma tipo Scilla e Cariddi?
0: Sì, esatto.
1: Okay.
0: Tipo. Una cosa tipo quella.
1: Scusa se parlo come i giovani. Bra. E tu non sei abituato. Scusami, Nino. Vabbè, se volete comunicare con noi lo sapete che c'è il 331-995-0095, che è il nostro numero di WhatsApp, quindi scriveteci.
0: Cosa vuoi sapere? Dai. Allora.
1: Ma io voglio sapere cosa avete fatto in questi giorni, come sono andati. Non ci sentiamo da qualche giorno, volevo sapere un po' come è andata.
0: Un recap di quello
1: Nino,
0: che vi è successo.
1: Con Nino siete stati bene, ditemelo. Ecco. È stato buono, sei, fatto monello.
0: Sei puntigliosa, vuoi sapere cose che non vanno sapute.

0: Invece no, se avete voglia di raccontarci il vostro weekend, come è iniziata la settimana, insomma siamo qui anche per quello, ma soprattutto per condividere le cose successe proprio nelle ultimissime ore.
1: Va bene, e ovviamente noi come sempre ci mettiamo la musica. Loro sono stati una coppia molto bella al Festival di Sanremo, coppia nella musica, coppia nella vita, e hanno portato questo pezzo che ascoltiamo a distanza di mesi, ci piace ancora molto.
0: Maria Antonietta insieme a Colombre su Radio Italia, solo musica italiana. Ritorniamo a Sanremo per la felicità e basta.

0: Marco Mengoni con Non passerai su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo un consiglio da darvi perché da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti.
1: Giusto, ovunque tu sia puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi inebrianti, eccellenti cosmetici per il viso, ma anche prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosissimi.
0: Notino ti aspetta il 14 e il 15 maggio nella Notino Feel Good Zone a Radio Italia Live, il concerto in Piazza Duomo a Milano. Vieni a goderti con Notino l'atmosfera fantastica del concerto, ricca di musica ed esperienze di bellezza.
1: Notino, today is yours, feel good.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
5: Fino al 29 giugno ritorna a Sconti Più. Cerca nel tuo Sigma i prodotti delle grandi marche e solo con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti.
6: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
7: Sa,

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, convieni a te, convieni a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
12: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.

0: il centrocampo della nazionale brasiliana, Felipe Ostins, Gino Oliveira e Ronaldo Andrade ad accompagnare Lorenzo Giovanotti in questo. So solo che qui su Radio Italia solo musica italiana, so solo che la
1: ogni
0: nostra...
1: tanto il Telegraph se ne esce fuori con
0: ma
1: delle
0: non
1: cose
0: solo
1: strane,
0: il Telegraph, la nostra tradizione culinaria, vitivinicola, di prodotti tipici, deve di tanto in tanto stare a difendersi da delle cose folli. Dicevi bene, il Telegraph questa volta l'ha sparata,
1: ma spesso,
0: veramente grossa.
1: Io ricordo che già in passato proprio questo quotidiano inglese aveva già espresso dei pareri poco simpatici. Sì. Lo ha fatto questa volta riguardo uno dei vini più popolari dell'Italia, ovvero il Prosecco.
0: Sì.
1: Hanno scritto un articolo, inizia con queste parole, giusto per non farsi fraintendere: siamo onesti, il Prosecco è disgustoso.
0: Lo dico in inglese, però siamo onesti, il Prosecco è disgustoso. Questo giornalista che ha firmato questo articolo dice che il Prosecco è uno spumante spesso troppo dolce e poco interessante. Amico mio, ma che te sei bevuto?
1: Allora, a parte il fatto che c'è Prosecco e Prosecco,
0: sì,
1: anche
0: voglia,
1: lì c'è un mondo, quindi già questo di categorizzare tutto quanto in una sola con un solo aggettivo per tutto è ignoranza, a mio avviso. Poi, secondo sempre l'opinione di questo giornalista, il successo del Prosecco sarebbe legato più all'atmosfera d'aperitivo e al prezzo più abbordabile rispetto allo champagne. Ma a meno che tu non sia Gianluca Vacchi, ma chi è che tutti si fa un aperitivo a champagne?
0: Ma soprattutto chi è che compra champagne costosissimi?
1: Ma
0: comunque
1: insomma,
0: ci sono
1: dai,
0: bottiglie paragonabili a quelle del Prosecco, che tra l'altro in alcuni casi costa tantissimo.
1: Ma certo.
0: Cioè, ci sono alcuni marchi di Prosecco, certo, alcune tipologie. Cioè, Cartizze che costa
1: Cartizze,
0: tantissimo.
1: Esatto, pensavo lo stesso. Già se devi categorizzare tutto insieme, ne capisci poco.
0: No, st'amico va a berselo a Ciringhito nel bicchiere di plastica.
1: Vabbè, ma magari anche lì è buono, certe
0: ha trovato
1: volte
0: quello, secondo me.
1: Comunque, a smentire il giornalista non è che dobbiamo farlo noi, ci sono proprio i dati, perché l'anno scorso la produzione di Prosecco ha raggiunto milioni e milioni di bottiglie e oltre l'80% della produzione è proprio destinata ai mercati esteri, che evidentemente apprezzano.
0: In particolare è destinata alla Francia, quindi vuol dire che gli stessi francesi non apprezzano poi così tanto lo champagne,
1: ma lo apprezzeranno,
0: o quantomeno
1: preferiscono. È costosissimo,
0: sì,
1: quindi giustamente a volte ci vuole anche una via di mezzo.
0: Comunque, dicevamo, questo giornalista è inglese, giusto?
1: Sì.
0: Il massimo di quello che si bevono gli inglesi è la...
1: Cos'è?
0: Birra.
1: Vabbè, che comunque è un'ottima bevanda,
0: certo,
1: quindi noi non faremo il loro gioco.
0: Non faremo il loro
1: gioco. Noi diremo che la birra inglese è buonissima, noi siamo dei signori.
0: Questo lo dici tu. Cin cin comunque.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

0: capolavoro di Tiro Mancino, si chiama Due Destini su Radio Italia, solo musica italiana, ricordiamo, che viene da
1: colonna
0: un disco,
1: sonora, sì.
0: Colonna sonora delle Fate Ignoranti, film di Almodovar, se non vado.
1: No, di Ospetek.
0: Ospetek.
1: Faccio un mea culpa,
0: bravo,
1: non l'ho mai,
0: bravo,
1: mai
0: bravo,
1: visto,
0: bravo, bravo,
1: mi
0: Ospetek.
1: Dicono essere bellissimo. Però.
0: È bellissimo, con Margherita Bui, e, insomma, un cast, è anche un tema molto delicato, film di primi 2000, anche
1: sì,
0: questo
1: sì,
0: qua,
1: sì.
0: Perché è proprio Due Destini, fa parte di un disco strepitoso che è La Descrizione di un Attimo.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro.

0: 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Alla ricerca della qualità.
6: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
7: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
6: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
13: Non conosco avventurieri migliori.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
14: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
15: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
17: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
18: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Vieni da MD per una qualità top.
24: Senza spendere una fortuna, Antonella!
25: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
24: Ti aspettiamo!
23: MD, buona spesa Italia.

0: Mediterraneo, c'è anche Mango alle 18:49 su Radio Italia Solo Musica Italiana. Sveliamo un po' di dietro le quinte, cara Daniela. Tu sei un'appassionata di serie televisive. Qual è l'ultima a cui ti sei veramente appassionata? L'ultima, allora, che hai seguito con interesse?
1: Ho iniziato L'Uomo delle Castagne, la seconda stagione. La prima è stata diversi anni fa, quindi, però devo dire, ho visto un paio di episodi, devo dire che mi sta appassionando.
0: Per quanto mi riguarda invece non riesco a seguire dall'inizio alla fine, mi piacciono le miniserie, quelle che durano qualche episodio e nulla di più, perché dopo un po' perdo interesse. Evidentemente non fanno così questi amici della Svezia, che invece di seguire delle serie televisive hanno seguito nell'ultimi giorni la grande migrazione delle alci.
1: Allora, quest'anno in Svezia è proprio iniziato questo grande evento, facci sapere se stai bene,
0: più o meno,
1: questo grande evento che l'anno scorso ha tenuto incollati allo schermo, parliamo di 9 milioni di spettatori in giro per il mondo. Appunto, dicevi bene, la migrazione degli alci, perché in realtà è maschile,
0: sì,
1: scopro
0: alci,
1: anch'io,
0: sì,
1: gli utenti possono osservarla in streaming grazie a questa serie di telecamere che sono state installate nel l'area dove passano queste alci una settimana prima che inizino i loro spostamenti.
0: Questi grandi appassionati svedesi ricevono addirittura una notifica sul cellulare quando l'alce si sta avvicinando al fiume, che immagino sia il clou di quella serie là.
1: Sì, perché
0: il momento in cui l'alce beve.
1: Non che beve, proprio la grande migrazione. Sono queste 100 alci che nell'arco di 3 settimane, ci mettono un pochino, attraversano a nuoto questo corso d'acqua poco profondo. Okay. Quindi è bello vederle che sguazzano, evidentemente, con queste corna giganti.
0: Quella ce la fa, quell'altra non ce la fa.
1: Primo,
0: sì, ci sono le scommesse.
1: E da quando il programma va in onda, ovvero dal 2019, tutti gli alci sono sempre riusciti ad arrivare dall'altra parte.

0: meno male. Ora l'abbiamo detto, speriamo. Ma scusa, la domanda è: ma dove vanno? Dove migrano?
1: Credo migrino verso posti dove c'è erba da brucare, un po' più caldo, magari si spostano da zone più fredde.
0: Italia. Capo. Qui dietro, Cologno Monzese, pieno di prati.
1: Vuoi vedere se arrivano
0: io
1: qua?
0: Vorrei vedere due
1: potrebbe
0: alci.
1: Essere una buona migrazione. No, la mia domanda invece è: ma durante, mentre le alci migrano e mentre tu te le stai guardando, penso sul cellulare o sul computer, tipo ti mangi i popcorn?
0: È rilassante, secondo me, perché vado un po'. Me le immagino che vanno piano piano come dei bradiponi giganti.
1: Beh, interessante come cosa.

0: Ma quindi alla fine esistono o non esistono i marziani?
1: Secondo me sì.
0: Dici?
1: Secondo me i marziani esistono e sono già fra noi.
0: Mamma mia.
1: E lo dicevano anche i Negramaro.
0: Apocalittico.
1: Così è.
0: Vabbè.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.

0: piove quando. Era l'estate di qualche tempo fa, 2019 per essere precisi. Benji e Fede cantavano Dove e Quando? Beh, su Radio Italia alle 19 passate da un minuto.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne tanto vento sull'Italia con fenomeni anche intensi su Friuli Venezia Giulia. Nella mattinata di domani cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, episodi di instabilità sparsa possibili su Alpi estremo nord-est e Appennino Tosco Emiliano. Vento da ovest protagonista. In giornata condizioni meteo buone praticamente su tutte le regioni, ma verso sera è atteso un graduale peggioramento al nord-ovest. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bella, mi piace, Bossa Nostra, si chiama così questa nuova di Gaia qui su Radio Italia, solo musica italiana, non Brasile ma Italia, anzi più che Italia, Roma, perché è lì che si sta tenendo il grande tennis. E allora a chi possiamo chiedere se non a Nina tutti gli ultimi aggiornamenti
1: eccoci
0: che
1: qua.
0: riguardano, cosa sono gli Open di Roma? Come si chiamano?
1: No, si chiamano gli internazionali BNL di
0: Internazionali di Roma.
1: tennis.
0: Scusami.
1: Ecco, allora avremo un derby tutto italiano agli ottavi di finale. Sinner era da poco passato il turno, non ci sorprendiamo di vederlo lì ovviamente, ma dall'altra parte nessuno si sarebbe aspettato di trovare invece Andrea Pellegrino.
0: O chi è?
1: È un ragazzo, un tennista molto bravo, 29enne, lui è pugliese e prima di iniziare il torneo di Roma era numero 155 al mondo e aveva vinto appena 5 partite nel circuito maggiore. A volte capita di non vincere per tante motivazioni. È forte, è bravo. Il pubblico di casa però gli ha dato una spinta in più perché Andrea è partito addirittura dalle qualificazioni e poche ore fa ha battuto il numero 22 al mondo. Parliamo di Tiafoe,
0: l'americano fortino.
1: Bravino, sì, bravino, Tiafoe. Insomma, ora lo aspetta però ovviamente l'ostacolo più duro, il numero uno del mondo, Jannik Sinner. Anche le statistiche dicono che Pellegrino e Sinner non si sono mai incontrati a livello ATP. In realtà c'è un vecchissimo precedente.
0: Quando? Quando?
1: Era un torneo minore nel 2019, e lì c'era un 17enne, Jannik Sinner, che batteva già nettamente Pellegrino, lasciandogli appena 2 game. Ora...
0: non c'è.
1: Pronostico è un po' semplice, diciamoci la verità. Però, però
0: nel tennis non c'è il passillo de honor, quello che succede nel calcio, quando l'avversario è talmente più forte di te, anzi tu sei talmente più forte dell'avversario che alzi le mani e dici vabbè, gioca te. Non si può fare questo nel tennis?
1: Beh, a volte sempre no, direi che poco sportivo perché è venuto a vedere la partita per chi paga, no?
0: Ah, quello sicuramente.
1: Beh, no, comunque tu vuoi vedere del tennis.
0: Quindi dici che gioca pesante Sinner sicuramente.
1: Certo, giusto che sia così. È giusto che sia così, secondo me. Giocherà pesante Sinner e Pellegrino cercherà di difendersi.
0: Tra l'altro, dal percorso di Sinner, ma a questo punto anche di Pellegrino, dipende anche un altro derby, il derby della capitale, cioè il Roma-Lazio, che non si sa ancora quando
1: si
0: gioca. Se domenica, se lunedì, perché in concomitanza con la finale degli internazionali potrebbero spostarlo. Quindi dipende come vanno gli italiani
1: per
0: capire.
1: Quindi tu hai infilato il calcio nella rubrichetta tennis.
0: Certo, io
1: hai
0: infilo
1: fatto
0: il
1: questo.
0: Calcio ovunque.
1: Hai fatto questo.

0: rapporto con me.
1: Scusate, rido perché Nino balla tutto oggi, è una cosa brutta da vedersi e ne godo purtroppo soltanto io. Anche Ultimo ha ballato, anche Ipocondria.
2: Ballo perché mancano poco meno di due mesi al suo appuntamento live a Tor Vergata, sarà un grande concerto, bisogna cominciarsi a preparare e ancor di più bisogna cominciare a prepararsi perché manca un mese esatto ad un altro grande appuntamento.
1: Quale?
2: Te lo dico tra poco.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
6: La spesa intelligente.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
11: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif, venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
12: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
14: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
16: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni

0: Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
2: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Alla ricerca della qualità.
11: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
10: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
11: Porca vacca, non su

ci abbia mai messo la faccia. Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Un saluto a tutti i giovani, le giovani adulte degli anni 90 che il tribale ce l'hanno addosso, perché all'epoca si utilizzava a farsi i tribali, poi sono passati
1: al
0: un po' di
1: al fondo della schiena oppure intorno al braccio tipo Michel Hunziker,
0: sul pettorale, sì. A voglia quante se ne facevano. C'era Elodie qui su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Lui invece lo troveremo il 15 di maggio in Piazza Duomo per il nostro Radio Italia Live, il concerto. Parlo di Saif, lo ascoltiamo. Buona domenica.

Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: volte sono veramente impressionata dal fatto che certe canzoni abbiano una determinata età, no? Questa Senza Madonna di Zucchero ha 39 anni, ha un anno meno di me, ha 39 anni, a me sembra sempre di ascoltarla da poco.
1: Super classico, bellissima.
0: E l'effetto che ti fanno i pezzi belli.
1: Canzone molto molto bella. Come va la vostra serata? Mentre avete la radio accesa su Radio Italia Solo Musica Italiana, in che cosa mi siete affaccendati?
0: 331-995-0095 per scriverci. Insomma, per noi parliamo tanto, ma diteci qualcosa anche voi se vi va.
1: Se volete raccontarci, sapete che ci trovate qua fino alle 21. Nel frattempo Fulminacci, la sua ultima si chiama Maledetto Me.

0: me.
1: Ma non ne sbaglia una Fulminacci, carina, bella. Molto carina anche la nuova, si chiama Maledetto Me, su Raditalia, solo musica italiana.
2: Tra l'altro beati quelli che ieri erano a Trastevere, perché lui nel pomeriggio è passato da quelle parti nel centro di Roma e ha improvvisato un mini concerto per la gioia di tutti quelli che prendevano l'aperitivo.
3: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
8: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
9: Ma è perfetta!
8: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
10: Mamma, mi racconti una storia?
11: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
12: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
13: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami. Sa...

0: tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
3: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: Chaff Chaff, Mahmood, soldi qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, quelli che vorrebbe ricevere, che avrebbe diritto a ricevere Cristina Cati, che è la protagonista di una storia che ci ha molto colpito nelle ultime ore. Lei è un'illustratrice, un'artista sicuramente, e che si è vista scippare in qualche modo una delle sue opere più interessanti, più carine, più particolari.
1: E non si è lasciata però intimidire. E i diritti d'autore effettivamente vanno sempre difesi, lei l'ha fatto nel migliore dei modi. Che succede? La signora Cati ha vinto la sua battaglia legale contro l'azienda più famosa, il mobilificio più famoso al mondo.
0: Dai, quello dove te li monti da solo.
1: Quello svedese. Questo colosso aveva utilizzato una sua opera, che è un'illustrazione, si chiama Tortellino con ingredienti, nel punto vendita di Casalecchio di Reino.
0: Sì, nella bolognese.
1: Praticamente
0: senza chiedere il permesso, ovviamente.
1: Ovviamente, certo, è una specie di, diciamo, di illustrazione con gli ingredienti sia della sfoglia che del ripieno dei tortellini.
0: Sì, in primissimo piano c'è un grosso tortellino con una scala cromatica che racconta
1: molto
0: quali
1: carino
0: possono essere i colori, e sotto ci sono gli ingredienti sia della sfoglia che, come dicevi, del brodo. Questa è l'illustrazione che ha costruito, che ha disegnato, che ha immaginato questa artista Cristina Cati, che è stata poi, come dicevi, utilizzata senza chiedere il permesso.
1: Sì, praticamente la storia è andata così. La signora ha raccontato che una ragazza andò nel locale dove veniva esposto,
0: nel mobilificio
1: e vide la sua illustrazione, la riconobbe. Lei pensò fosse frutto addirittura di una collaborazione, tant'è che le fece i complimenti.
0: Sì.
1: E da lì in realtà si è capito che se ne erano...
0: Non so come finirà questa vicenda, non so se questa causa poi finirà in tribunale, se troveranno un accordo in qualche modo.
1: Ha vinto la causa.
0: Quindi sono già andati in tribunale.
1: Ti dico di sì, Nino.
0: E quanto ha preso?
1: È in arrivo il risarcimento.
0: In brugole la
1: le
0: pagano.
1: Le ha portati. Le ha portati in tribunale e ha vinto.
0: Accidenti.
1: E certo, un po' appropriati dell'arte altrui. Non
0: capita spesso, capita tanto spesso, forse molto più di quello che ci immaginiamo, che tanti artisti vengono in qualche modo derubati delle loro opere d'arte, che poi vedi magari modificate, leggermente cambiate da altre parti. L'arte è arte, non si può toccare.
1: Non si tocca l'arte, va sempre rispettata e difesa con tutti i mezzi.

0: Perturbazione con l'unica su Radio Italia, solo musica italiana, l'unica regista,
1: the
0: only one, the one and only,
1: la nostra ninfa Scilla.
0: Ma smetti,
1: ti piace la ninfa Scilla?
0: Non si addice,
1: ma è una roba poetica la ninfa Scilla.
0: Ninfa,
1: è una roba artistica. Non hai visto il monumento a Scilla?
0: Sentiamo qual è la sua vera definizione, per cortesia.
2: Dal cuore della Calabria, una dolcezza unica.
1: Ecco, capito. Lidia Maria Tarsitano, che si è occupata della parte tecnica, tra poco chi diamo il benvenuto?
0: Lunedì, lo sai che è l'ultimo
1: Riccardino, sì. Con noi due invece fino alle 21, se avete voglia, quindi tutto il tempo della prossima ora.
0: Sono le 20 e un minuto. Sono

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Il giallo della madre scomparsa con i figli in Friuli. L'inviato di Sky TG24 scopre una lettera scritta dalla donna poco prima di allontanarsi dalla sua abitazione. Antivirus per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono 7 i casi confermati di contagio. In Italia quarantena obbligatoria per 2 giovani, uno in Campania e l'altro in Calabria. La guerra d'Iran, dopo il no di Teheran al piano americano, Trump avverte la tregua in terapia intensiva, ma la soluzione diplomatica è ancora possibile, aggiunge. Delitto di Garlasco per la nuova consulenza medico-legale. Chiara Poggi fu uccisa in 15-20 minuti per IPM in un audio. Sempio sembra svelare l'orario esatto dell'omicidio. L'azzeramento dei vertici al Ministero della Cultura. Meloni ribadisce il sostegno al ministro Giuli, ricevuto a Palazzo Chigi. Rapporto cordiale proficuo, si legge. Mattarella a Milano con l'architetto Renzo Piano per assistere alla lezione sull'arte del costruire. Questa generazione di giovani ha passione, sbagliare è prezioso, ha detto il capo dello Stato. Sinner batte Popirin agli internazionali di Roma, agli ottavi incontrerà Pellegrino. Serie A di calcio alle 20.45, Napoli-Bologna chiude la 36esima giornata. Protagonista della nuova serie Sky Original, Rosa Elettrica, Maria Chiara Giannetta è l'ospite della puntata di Stories di questa sera. Appuntamento dopo il TG alle 21 qui su Sky TG24.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina E45, c'è un veicolo in avaria sull'incrocio Acqua Sparta, in direzione incrocio Viterbo Terni. Materiali dispersi sulla

0: 4 Palermo Sciacca ci sarà riduzione carreggiata con lavori in corso dalle 7 di domattina fino alle 18 del 29 di maggio tra l'incrocio Palermo tangenziale di Palermo e l'incrocio Casa San Bartolo statale 115 sud occidentale Sicula. Sulla statale 386 di Ribera ci sarà riduzione carreggiata a causa lavori in corso dalle 7 di domani mattina fino alle 18 del 29 di maggio tra l'incrocio Burgio e l'incrocio Villa Franca Sicula in direzione Ponte della Verdura statale 115 sud occidentale Sicula. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Circola sempre sulla corsia più libera a destra. Utilizza la corsia veloce solo per il sorpasso.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: è quello che ci vuole, e per avere un mondo migliore ci vogliono nuovi talenti musicali. Ecco perché Vasco è andato proprio alla ricerca di loro.
1: È vero, perché in questo momento sta entrando nella fase più calda il Festival di Zocca, Paese della Musica, che è proprio il concorso per giovani artisti che porterà i talenti emergenti sul palco del Vasco Live 2026. Chiaramente il prossimo tour di Vasco Rossi, anche noi ci saremo, perché Radio Italia è solo musica italiana e la radio ufficiale, saremo al suo fianco. Come succede da anni ormai?
0: Da tempo, sì. L'appuntamento, dicevo, è al Teatro di Zocca, quello dedicato a Vasco Rossi, per accogliere i musicisti in gara. Ci sono ancora dei casting previsti per il 12 domani e il 15 di maggio, con la finale in programma sabato 16 maggio, che tra l'altro vedrà in giuria anche il nostro direttore artistico musicale, giù il cappello per Tony
1: Mandoni, grande. Durante la finale al Teatro Vasco Rossi di Zocca la giuria decreterà il vincitore del festival e la graduatoria anche dei 16 finalisti. Sì. Poi i primi 10 finalisti avranno appunto la possibilità di aprire una delle 10 date del tour Vasco Live 2026 a Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine. È una possibilità enorme.
0: Incredibile. Allora, mettiti nei panni di quelli o di quelle che vinceranno questo concorso, che avranno l'opportunità di salire sul palco con Vasco, prima di Vasco, di suonare delle canzoni davanti al suo pubblico, alla sua gente, magari anche di incontrarlo, di scambiarci quattro chiacchiere.
1: Direi che anche emotivamente è una bella botta, perché lì devi tenere, tenere tutto. Cioè non basta solo cantare bene, devi avere proprio anche parecchia personalità.
0: Mi viene in mente una cosa, per molti di loro, ma direi per tutti il 100%, sarà un sogno che si realizza. A proposito di sogni che si realizzano, tu ce l'hai un sognetto nel cassetto, qualcosa?
1: Ma così, di botto, c'è senza senso. Ma lì restano per il momento. Allora,
0: pensaci anche voi, pensateci, se avete un sogno che vorreste realizzare nel vostro cassetto, ce lo scrivete al 331-995-0095 e magari raccogliamo un po' di sogni.
1: Va bene, subito l'ultima di Achille Lauro.

0: decollare.
1: Barcellona, c'è anche Gali, Sura d'Italia, solo musica italiana. È arrivato anche
2: Stussi, ciao Ricky, Ricky Stussi, Ricky Stussi, Ricky Stussi, chi? No, buona serata Ricky che si prende cura della parte tecnica.
1: Meno a chi ci sente cantare.
2: Vabbè, ma perché abbiamo allietato una parte di questo lunedì. Qual è il tuo sogno nel cassetto, Ricky? Ce l'hai tu? Ci stai pensando ancora?
1: Hai fatto la stessa domanda a me e la stessa risposta.
2: Che smettete di cantare, che devo fare quello. Tu sono
1: però c'è Manuel da Treviso che dice: il mio sogno è andare in America e vedere una partita NBA.
2: Bello, Manuel.
1: È molto bello, è realizzabile.
2: Sì, se
1: è
2: vuoi
1: un sogno,
2: ti accompagni.
1: Non è di quel tipo andare sulla Luna, ecco.
2: Perché anche quello è realizzabile. Se fai l'astronauta, puoi andare.
1: Costa un filo di più.
2: Manuel, se riesci a farlo, ti accompagno volentieri. Anche io vorrei andare negli Stati Uniti a una partita di NBA, ma solo per mangiare quegli hot dog enormi che c'hanno.
1: Grossi come la tua testa.
2: Quelle cose nell'intervallo che ti mangi, solo per quello vorrei andare.
1: Ti pareva.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.

0: estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Trenotino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere.
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Nasco assicuratore, ma spero che abbia una mini casco, gli atti vandalici, non so, Stash, mi hai rigato la moto. Spero che qualche carrozziere all'ascolto voglia dargli una mano.
1: Senti,
0: per cercare di sistemarla. In questa Rolling Stones racconta quello, quindi c'è bisogno.
1: Va bene, però la cosa importante in questo momento è che fra 4 giorni, venerdì 15 di maggio, a Milano, in Piazza Duomo, loro ci saranno, perché Notino presenta Radio Italia Live il concerto, cioè il più grande evento gratuito di musica live in Italia.
0: Non solo loro, perché sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra e dal maestro Bruno Santori, saliranno, questo è l'ordine alfabetico.
1: Vai.
0: Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, per l'appunto The Colors, e a Radio Italia Trend per Spotify, pure Saif.
1: Esatto, allora Radio Italia Live, il concerto verrà trasmesso in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, su Radio Italia TV, in streaming su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo. Poi saremo sulle pagine social, quindi Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube, e non solo, ovviamente anche in contemporanea su Sky 1, Now, TV 8 e Cielo, a partire dalle 20:40 di venerdì.
0: Se siete all'estero ci potrete seguire per esempio a Londra su London One Radio e a New York su ICN Radio. Ci sono anche queste due possibilità.
1: E poi c'è l'hashtag, il nostro solito hashtag che conoscete tutti, ma ve lo ripetiamo perché poi quando saremo lì dovete fare storie, potete condividere con hashtag Relive, si scrive Relive.
0: Giusto, e tutte le info le trovate facendo un salto sul nostro sito su radioitalia.it. Se siete carrozzieri per riparare la moto di Stash, invece ci vediamo nel retropalco.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
4: Non conosco avventurieri migliori.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Sempre al tuo fianco.
7: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: cercare.
1: Biagio Antonacci, ti penso raramente su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Noi vi pensiamo invece tanto e vi accompagniamo fino alle 21, il che vuol dire più o meno una ventina di minuti da passare ancora insieme.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.
7: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
8: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
7: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
9: Questa sfida la vince Gianluca.
10: Sono proprio curiosa.
7: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
11: Un posto così non si trova da nessuna parte.
7: Per vivere esperienze uniche.
10: Ti senti di darmi subito un top?
11: No.
7: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
12: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
13: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie Octopus di esistere.
12: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
16: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli.

0: scegliendo la tua estate.
1: Amore, poi il mutuo?
2: Tesoro, il mutuo non è semplice.
1: Ma su Idealista?
3: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali. Sa.

0: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
2: E di vincere, Antonella!
3: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicezia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passeggiata.

0: stagione, ne scoprono un'altra per strada.
1: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Hai mai pensato dove dormo quando arrivo in città? 225 hotel in 28 paesi. Ovunque tu vada, c'è un NH Hotels Resorts. Prenota ora su nh-hotels.it e iscriviti al programma Minor Discovery per accedere a vantaggi esclusivi. NH Hotels Resorts. Always a pleasure.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze, ma con l'abbonamento Etir Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.

0: Altro che facciamolo lento, come canta Samurai J in questa ossessione qui
1: come
0: su Radio Italia.
1: Belen,
0: sì, appena ascoltato qui su Radio Italia solo musica italiana, l'ha fatto velocissimo, si è preso tutto Samurai J. Dopo Sanremo è una scalata clamorosa, in attesa che il 22 di maggio esca Amatore. Che
1: è il suo cognome, eh?
0: Sì, che poi è anche il disco, sì. Però è il titolo del disco. Si sta godendo proprio il successo di Ossessione.
1: E per la decima settimana di fila, come dici bene, andiamo proprio nello specifico. Ossessione è la più venduta in Italia secondo i dati della FIMI, la Federazione Industria Musicale Italiana. Non solo lui, anche Madame è protagonista della classifica con il suo nuovo disco Disincanto, che occupa la sesta piazza tra gli album più acquistati nel nostro paese nell'ultima settimana.
0: Sì, e nelle ultime settimane invece ha presentato in diversi firmacopie proprio il disco, che sta recuperando le date del firmacopie perché era stata poco bene, sì. Aveva dovuto annullare degli appuntamenti, ma adesso li ha rimessi tutti a posto con i libri, come dicono, come dicono quelli giovani.
1: Ma chi lo dice?
0: A posto con i libri,
1: mamma mia, era tutto carino, c'era Samurai J, c'era Madame, pezzo nuovo che stiamo per ascoltare, è rovinato tutto.
0: A posto con i libri.

0: un bel lunedì totale è stato questo qua, siete d'accordo?
1: Molto d'accordo.
0: Con gli insulti.
1: Molto
0: d'accordo.
2: Lunedì è sempre una giornata che dipende, a volte dipende, è estremamente difficile, in altri casi invece è un po' più.
0: E comunque
2: così,
0: in un modo o nell'altro è quasi finito, no? Ottimo. Perché sono arrivate anche le 9 di sera. Noi ci troviamo domani, Emiliano Nino Picardi e me, Daniela Cappelletti, come sempre a partire dalle 6 del pomeriggio.
2: Ringraziamo, salutiamo Ricky Stussi, Ricky Stussi, chi io, che è stato in regia. Vi diamo appuntamento domani a partire dalle 18. Vi auguriamo una buona serata.
0: Sono le 21 e 2 minuti. Ciao.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
3: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E ora passiamo al canto.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate, solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
8: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
11: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
12: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Sky, scopri le offerte su sky.it. Old Wild West, stile western, gusto unico. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
13: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
14: Fino al 29 giugno ritorna a Sconti Più. Cerca nel tuo Sigma i prodotti delle grandi marche e solo con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti.
15: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
14: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
15: Ah, lo rifacciamo?
16: 5 Step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
17: E ora la sfida finale. Cocktail.
18: Spritz al tramonto.
17: Colazione.
18: Cappuccino vista mare.
17: Estate.
18: Crociera all inclusive con Costa.
17: Sì!
18: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
5: Ma è perfetta!
4: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
6: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere!
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli. Perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
10: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione By You di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli.

0: l'estate.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Bye.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Il giallo della madre scomparsa con i figli in Friuli. L'inviato di Sky TG24 scopre una lettera scritta dalla donna poco prima di allontanarsi dalla sua abitazione. Antivirus per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono 7 i casi confermati di contagio. In Italia quarantena obbligatoria per 2 giovani, uno in Campania e l'altro in Calabria. La guerra d'Iran, dopo il no di Teheran al piano americano, Trump avverte la tregua in terapia intensiva, ma la soluzione diplomatica è ancora possibile, aggiunge. Diritto di Garlasco per la nuova consulenza medico-legale. Chiara Poggi fu uccisa in 15-20 minuti per IPM in un audio. Sempio sembra svelare l'orario esatto dell'omicidio. L'azzeramento dei vertici al Ministero della Cultura. Meloni ribadisce il sostegno al ministro Giuli, ricevuto a Palazzo Chigi. Rapporto cordiale proficuo, si legge. Mattarella a Milano con l'architetto Renzo Piano per assistere alla lezione sull'arte del costruire. Questa generazione di giovani ha passione, sbagliare è prezioso, ha detto il capo dello Stato.
0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.

0: La senti?
1: Nen.
0: È la calma di chi conosce le sue bollette.
1: Nen.
0: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Amore, è fatta.
0: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
0: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
8: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: Temperature in aumento.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
14: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
15: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
16: Siete veramente perfetti.
17: Grazie Octopus di esistere.
14: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Ciao, sono Rose Villain, un caro saluto a tutti gli amici di Radio Italia sulla musica italiana.

0: fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto.
2: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì.
2: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie, Octopus, di esistere.
4: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
9: Tassoni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
11: Ma è perfetta!
10: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
12: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
13: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
14: E le focaccine ai piselli della Romagna?
15: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
16: E ora la sfida finale. Cocktail.
17: Spritz al tramonto.
16: Colazione.
17: Cappuccino vista mare.
16: Estate.
17: Crociera all'inclusive con Costa.
16: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
19: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
20: Il supermercato è in chiusura!
21: Abbiamo dimenticato l'acqua!
22: Vado io.
23: Sì, ma leggera, eh?
24: Poco poco sodio, mi raccomando.
23: Sì, però anche per i più piccoli.
22: Quindi, acqua Eva per tutti?
25: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!
26: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
27: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
28: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
29: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
27: perché se non deghi, non ci credi.
30: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
31: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
32: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
31: E ora passiamo al campo.

0: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
6: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva. Sa

0: si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Amore, mi racconti una storia?
5: Va bene, dai.
6: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
7: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Amore, è fatta.
10: Che cosa?
9: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
10: Sì, vabbè, ma non esiste.
9: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
8: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Mamma, mi racconti una storia?
13: Certo amore, dove eravamo rimasti?
14: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
15: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
16: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro, come sopra, a sud... A sud, bello.
17: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
16: Temperature in aumento.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in martedì 12 maggio 2026. Allarme antivirus anche in Italia. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità non è un nuovo Covid. Non siamo all'inizio di una nuova pandemia. Occhio però a questa dichiarazione. Tra l'altro anche in Italia ci sono tranquillizzazioni, ma intanto arrivano i primi casi anche in Italia. Una moneta dedicata a Valentino Garavani in occasione del compleanno dello stilista ieri, scomparso il 19 gennaio scorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emesso la moneta celebrativa Valentino Garavani, realizzata in due versioni, una in oro e l'altra in argento. La moneta rende omaggio a una figura simbolo dell'eccellenza italiana, protagonista assoluto della storia della moda internazionale grazie a una visione creativa e che ha saputo coniugare eleganza, bellezza e straordinaria maestria artigianale. La moneta celebrativa Valentino Garavani rappresenta un gesto di straordinaria valenza simbolica, anche dal punto di vista economico importantissimo l'apporto di Valentino. La Minetti, magistrati di Milano stanno valutando di compiere interrogatori all'estero in merito a elementi che hanno portato alla grazia. Il dramma dell'Electrolux, il colosso svedese annuncia 1700 esuberi su 4000 addetti in Italia. Proclamato uno sciopero nazionale di 8 ore, decine, centinaia di famiglie sono a rischio in questo caso. L'Ucraina, no dell'Unione sull'Unione Europea riguardo a Schröder, negoziatore, dice Callas, è stato un lobbista russo. Pechino, Trump in Cina, vedrà Xi Jinping, conferma della visita prevista da domani al 15 di maggio. Si parlerà naturalmente soprattutto in primo piano la guerra con l'Iran. Il giallo di Garlasco, emergono ancora risvolti agghiaccianti ed efferati. Eh sì, l'unica parola che si può dire è efferatezza. Tornando agli Stati Uniti e all'Iran, nessun accordo e minacce alla Francia e alla Gran Bretagna dopo le reciproche bocciature delle proposte di tregua. La candidatura dei paceri non si palesa, e così ci sono tensioni anche sui mercati finanziari per la salita del prezzo inevitabile degli energetici, da verificare alla pompa, da verificare dove, se no. Dice la bravissima scrittrice Veronica Raimo: quello che la scrittura ti restituisce a livello endorfinico è niente rispetto a un musicista che sale sul palco. È rara l'esaltazione. Ah, interessante, capito niente, ma interessante. Lo sport, il tennis, agli internazionali di Roma, Jannik Sinner travolge Popirin. Adesso per lui c'è il derby con l'emergente Pellegrino negli ottavi di finale. Dice Jannik: sono contento della prestazione. Erano andati già avanti Musetti e se la vedrà con Ruud e Darderi che affronterà Rev. Il ciclismo, la carovana rosa torna in Italia dalla Bulgaria con l'uruguaiano Silva in maglia rosa. Il calcio, 33esima giornata del massimo campionato. Il Bologna ha vinto 3-2 sul campo del Napoli e rende ancora più affascinante la corsa per i posti in Champions League e nelle altre coppe europee. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 6:50.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore ventilazione sostenuta sulla penisola con precipitazioni localmente forti sul Friuli Venezia Giulia. Nella mattinata di domani nubi sparse alternate a schiarite su quasi tutto il paese con possibili fenomeni isolati su Alpi, estremo nord-est e Appennino tosco-emiliano. correnti occidentali ancora intense. Nel pomeriggio tempo stabile su quasi la totalità delle regioni, ma con un progressivo peggioramento a partire da nord-ovest verso sera. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia. Solo musica italiana.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

Ciao, sono Ermal Meta, un saluto a tutti gli amici di Radio Italia che sono altri miei amici, quindi amici che salutano amici. Un bacio.

0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
2: Turisti per case, ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
3: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
4: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

laggiù laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca sai il ciò che avevo.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco.

0: di Khashoggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Il supermercato è in chiusura!
4: Abbiamo dimenticato l'acqua!
5: Vado io.
6: Sì, ma leggera, eh?
7: Poco poco sodio, mi raccomando.
6: Sì, però anche per i più piccoli.
5: Quindi, acqua Eva per tutti?
8: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!
9: Ciao. Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
10: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: E ora passiamo al campo.
12: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
13: Il quadrotto?
12: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
19: Amore, è fatta.
20: Che cosa?
19: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
20: Sì, vabbè, ma non esiste.
19: Ma certo che sì.
21: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Il supermercato è in chiusura!
4: Abbiamo dimenticato l'acqua!
5: Vado io.
6: Sì, ma leggera, eh?
7: Poco poco sodio, mi raccomando.
6: Sì, però anche per i più piccoli.
5: Quindi, acqua Eva per tutti?
8: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batta tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta, però rubò il suo vero cuore con freddezza.

come mai non esci? Diceva siediti col fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere!
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.